Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stavo insieme, sta lontani. O stiamo insieme, sta lontani. Il mio quartiere siamo.
1: Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Pronti? Ci siamo. Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No per di

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: altro che l'uso.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile invece altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto al nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: te.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon mercoledì 16 settembre 2026. Il grido di Sigfrido, depositato al Tribunale del Lavoro di Roma, è sorgente di Sigfrido Ranucci contro la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. Il ricorso urgente chiede la revoca del provvedimento e il reintegro immediato come autore conduttore della nuova stagione che parte l'8 novembre. Il ricorso lamenta motivazioni generiche per la rimozione e mancate risposte alle formali richieste su circostanze e carte. La RAI ha proposto a Ranucci 3 nuove collocazioni sulle quali lui dovrebbe scegliere, decidere entro il 27 settembre. È finita all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenze di Piazzale Clodio l'esposto presentato da Natalia Potenza, l'ex compagna di La Vitola, di Walter, in gabbio dal 10 agosto per l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamento messo in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare quanto denunciato. La donna era stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'inchiesta sull'azione di Namitarda. Immigrazione prorogata per altri 10-15 giorni, esattamente 15, la sospensione degli accordi di Schengen, controlli aria e mare a chi arriva dalla Spagna. Dura la replica della Spagna contro la decisione italiana. Le molestie sulla tredicenne, il Tribunale del Riesame ha ordinato la custodia cautelare per l'indagato che era stato invece scarcerato dal GIP. Mattarella dice che bisogna ripristinare l'autorità degli stati rispetto a potenti soggetti privati in merito all'intelligenza artificiale. In Lituania i caccia dell'Italia battono un drone poche ore prima dall'arrivo di Crosetto. Cruciale la nostra presenza a est e si teme un impegno maggiore dell'Italia nella guerra, insomma. E la legge elettorale via libera dal Senato, il provvedimento passa ora all'esame della Camera, ci sono stati dei cartelli delle opposizioni no alla truffa della Meloni. Funerali di Stato laici per Emma Bonino alle

0: esequie anche Mattarella e Meloni. E intanto si segnala che l'attrice Sweeney ha posato nuda per uno spot sullo sport e le atlete olimpiche l'hanno criticata. Sensualizza la figura femminile, questa è l'accusa. Oh, questo qua spiava 4.000 conti correnti, sapeva tutto anche degli affari del conto di Mattarella. A Bari chiuse le indagini su un ex bancario. Hanno trovato il corpo della donna dispersa in laguna, morto il marito nello scontro tra le barche. Dice Mara Veniere: io riesco a essere sempre sorridente e a portare tante emozioni nelle case degli italiani. Grazie Mara. Lo sport alla pallavolo, agli europei maschili ancora un successo, ancora una vittoria per l'Italia, 3-1 alla Cechia, l'Italia accede agli ottavi, domani caccia al primo posto con la Slovenia. Tennis, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, un segnale positivo dopo i problemi al ginocchio. Il rientro è fissato per l'ATP di Pechino al via il 30 settembre. Il calcio, Coppa Italia, negli ottavi ci sono già il Genoa che ha eliminato il Sud Tirol e la Fiorentina che ha battuto 3-0 il Pisa nel derby. E gli accoppiamenti, dunque, gli ottavi saranno il 2 di dicembre. Milan contro Benfica quest'oggi, domani Juventus NEC Nijmegen, sono le prime partite della prima giornata dell'Europa League. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina E45 corsia chiusa per lavori prima dell'incrocio Pierantonio e dopo l'incrocio Resina in direzione incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 631 di Valle Cannobina in Piemonte corsia chiusa dopo l'incrocio di Orasso e prima dell'incrocio Malesco strada statale 337 della Valle Vigezzo. Nel Lazio sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Tarquinia Nord strada provinciale 102 Aurelia Vecchia e prima dell'incrocio Riva dei Tarquini direzione Ponte San Luigi allacciamento A10 Genova Ventimiglia. In Toscana sulla statale 1 via Aurelia divieto circolazione dei mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra l'incrocio Montenero e Quercianella strada statale 1 VAR. Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra l'incrocio Cagliari strada statale 130 Iglesiente e prima della variante di Monastir direzione Porto Torres. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo riduzione carreggiata per lavori in corso tra area di servizio Lamezia e lo svincolo Falerna Lamezia Terme. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera?
2: Questa sera cosa
3: non
2: fai?
3: Non lo so cosa faccio, spero di non incontrarvi mai più, come dice Noemi.
2: Noemi, buongiorno.
1: Smetta, buongiorno.
2: Buongiorno, buon mercoledì 16 settembre.
1: Buongiorno per tutto il giorno. Come la va, cari piccolini? Come state?
2: Beh, vediamo
1: state
2: che
1: bene?
2: State bene, perché state già inviando tanti messaggi al 331-995-0095. Salutiamo in regia Max Pierucci, Ambro.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno Cicci.
3: Buongiorno anche da me. Tu cosa fai questa sera? Mi è rimasta. Allora, oggi è San Cornelio e Cipriano. Tanti sì. auguri a tutti Cornelio e Cipriano all'ascolto. Perché vero Roberto?
2: Sono suoi vicini.
3: Sono
2: di
3: tutti
2: casa.
3: I miei vicini di casa da anni.
4: Ma li ho conosciuti. Sono delle belle persone, bravissime.
1: Ah, li hai conosciuti, Roberto?
4: Ma certamente.
1: Bene.
4: Ma ho per voi questa mattina una sì? frase di Saifadaki Gondelire.
3: Come?
4: Non è intimità ciò che scopre o tocca, è intimità ciò che anche a distanza lega.
1: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. E oggi approfittiamo di questa canzone anche per fare gli auguri a Riccardo Zanotti, il frontman cantante dei Pinguini tattici nucleari. Tanti auguri, buon compleanno. E per dirla come la settimana enigmistica, forse non tutti sanno che Cristiano Malgioglio nel 2006 è stato citato in un fumetto della popolare saga degli X-Men. Come ci sia finito non si sa, ma a questo punto proverei a chiamare proprio lui. Max, lo chiamiamo?
1: Dimmi, guarda, eccolo.
0: Ah, c'è?
2: Che meraviglia! ci sono! Adoro! Avete visto che il vostro Cristiano non smette mai di stupirvi?
0: Beh sì, Cristiano, abbiamo visto, ma com'è che sei finito ad essere citato negli X-Men, che tra l'altro è un fumetto popolarissimo?
2: Ma guarda, caro mio Antoniuccio Amoruccio, io sono sempre stato una specie di X-Men, sai? Diciamo che sono sempre stato un po' la X tra l'uno e il due ridotto calcio. E nel fumetto invece che l'uno e il due ero in mezzo a Wolverine e a Bestia. Adoro!
1: In effetti nel fumetto c'è Wolverine che dice a Bestia: meno male che non ti sei trasformato in Cristiano Malgioglio.
0: Tu l'hai letto il fumetto, sai a cosa si riferisse questa frase, no?
2: Ma tesoro mio, Wolverine dice: meno male che non ti sei trasformato in Cristiano, perché Wolverine è geloso delle mie unghie.
0: Ma no!
2: Ma sì, le mie sono più lunghe e graffianti delle sue, e poi scusa, le sue sono di ferro, si arrugginiscono, e se ti graffi ti prendi pure il tetano. Adoro!
0: Adoro! Cristiano, ma visto che siamo in tema, se tu fossi un supereroe, chi vorresti essere?
2: Beh, ma tesoro mio, guarda, Cristiano è già un supereroe. Pensa che da piccolo sono stato beccato da uno struzzo radioattivo.
0: Ma sì.
2: Sì, infatti i body struzzo che indosso mica li compro, sai? Mi escono dall'ombelico.
0: Ma cos'è, li produci tu?
1: Oddio, non è proprio una bella immagine.
0: Hai solo quel superpotere?
2: No, guarda, tutto quello che fanno gli struzzi, riesco pure a mettere la testa sotto la sabbia.
0: Vabbè, ma che potere è questo?
2: È il potere dello scrub per il viso gratis. Adoro!
3: Disco Italia. Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Sesto debole, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: E
0: cari piccolini, i vostri messaggi, continuate ad inviarceli come state facendo, come sempre, al 331-995-0095, come questo.
1: Buongiorno amici di Radio Italia, potete farci gli auguri a me e mia moglie per il nostro 34esimo anniversario di matrimonio, più 8 di fidanzamento. Saluti da Carlo e Carla di San Ferdinando di Puglia. Auguri, auguri.
0: Tanti auguri, buon anniversario. Quindi sono 42 in totale.
1: In totale, sì.
0: Buongiorno piccolini, oggi è il compleanno del mio Alessandro, 11 anni. Ricordategli che anche se la mamma risulta spesso e volentieri antipatica e cattiva, è sicuramente l'unica persona che gli vuole un mondo di bene e farebbe qualsiasi cosa per aiutarlo e renderlo felice. Un abbraccio da Paola da Milano, detta Ciccetta.
1: Ciao Ciccetta.
0: Ciao Ciccetta.
1: Buongiorno, mi fa per piacere gli auguri di 18esimo a Gaia Ruozzo di Versano di Teano, provincia di Caserta. Per favore, ci tiene tanto. Tanti tanti auguri a Gaia.
0: Auguri cara Gaia, altri auguri arrivano. No, questo è un in bocca al lupo. Ciao Radio Italia, buongiorno. Sono Martina da Camino di Perugia. Oggi stiamo andando a scuola alle 8. Entriamo e do un'interrogazione. Mi fate un in bocca al lupo? In bocca al lupo, cara Martina.
1: Già adesso, già si interroga già. Così a pochi giorni dall'inizio. Va
0: quindi
1: bene.
0: Entri e verrai interrogata, ma dai, non ti preoccupare Martina.
1: Tranquilla.
0: Andrà bene, andrà bene.
1: Ciao ragazzi, potete fare gli auguri a mio nipote Davide che oggi compie 11 anni. Auguri anche a me, sono Giovanna e oggi festeggio il mio anniversario di matrimonio, 48 anni. Auguri a me e ad Adriano. Auguri a tutti.
0: Auguri ad entrambi. Ma oggi si canta?
1: Si torna a cantare perché
0: Radio Italia è la radio
1: che ci fa cantare.
0: Sì.
1: Ma c'è un ballottaggio, dovete scegliere quale canzone cantare attraverso un SMS o WhatsApp al 331-995-0095. Il ballottaggio è fra queste due canzoni: Dammi solo un minuto dei Pooh
0: oppure Samurai J con Ossessione.
1: Scegliete una delle due canzoni al 331-995-0095.
2: Sono giusto. Arrivate le buone, nuove, buone, nuove. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo, per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri, una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume, in edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
19: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Un vento vagabondo.

0: DNA.
1: Il tuo DNA col mio DNA. DNA Jovanotti e Gabri Ponte a Radio Italia, sono Musica Italiana, sono le 7:31. Buongiorno cari piccolini.
2: Si sta discutendo
1: molto
2: di nuova legge elettorale in Parlamento, al Senato è stata approvata, poi dovrà tornare al Parlamento,
1: quindi dobbiamo ancora aspettare
2: alla Camera dei Deputati, e quindi bisogna ancora aspettare per la decisione definitiva. Ma per saperne di più
1: ci dobbiamo collegare come sempre con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo Musica Italiana.
1: Quindi Matteo, tu sei a Roma.
3: E Roma vuol dire
1: Mario Draghi.
4: Ciao, sì,
1: Mario.
4: Si sta discutendo questa nuova legge elettorale,
1: sì.
4: Stabilicum o Melonellum, è destinata a prendere il posto del Rosatellum, sì, con cui si è votato nel 2022. La proposta di legge è stata approvata dal Senato ed è attualmente in attesa del via libera definitivo della Camera. Devo però denunciare un plagio,
1: cioè?
4: Da parte del nostro patronato via le mani dal CUD, che aveva già stilato lo Stabilicum, ma con un nome particolare.
1: Ah, sì?
4: Stabilicud.
1: Come?
4: Ci faremo valere nelle sedi più opportune.
1: Va bene.
4: Ma oggi ci sarà il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione.
3: E tu come la vedi, Mario?
4: Scusate, ma vi devo lasciare.
1: No, come?
4: Perché ho un CDA.
3: Dai.
4: Con il produttore Giuli, per scrivere insieme il nuovo inno del patronato via le mani dal CUD.

0: Mamma non mamma, madame, ma questa l'abbiamo già cantata, no?
1: No, non ancora, però
0: dovremmo cantarla, perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Allora, avete scelto la canzone da cantare fra le due che avevamo proposto. Dammi solo un minuto dei Pooh e Ossessione di Samurai J. Ha prevalso per pochi voti i Pooh. Con dammi solo un minuto, quindi siete pronti per cantare insieme a noi? Cosa dovete fare? Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331 995 0095, lasciate anche il vostro nome e la vostra città. Cantiamo?
0: Cantiamo, dammi solo un minuto.

0: Più di 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella è tornato con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: Nuove città, nuove sfide e tanti italiani pronti a difendere il vero gusto della cucina di casa. Da Manila a Taipei, da Barcellona a Seoul, passando per Formentera, Strasburgo e Tokyo.
0: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Ciao!

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: My

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare. E volevamo ringraziarvi per tutti tanti, i vocali tanti, che tanti. Ci avete mandato. Per esempio ringraziamo
1: Sonia da Pretoro, Anna da Napoli, tanti veramente.
0: Tutti voi, non siamo tutti riusciti, voi, davvero, poi, grazie.
1: Non so neanche se siamo riusciti ad ascoltarli tutti, ma
0: grazie davvero.
1: Ha prevalso lei, Claudia da Cornaredo.
2: Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma vista è natura. È stato il tuo tempo, il mio tempo, con te.
3: Ciao, da Claudia da Cornaredo.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Devo correre, sono un po' stanchino, tenete down. Devo ancora correre.
1: Ossessione Samurai J, leggiamo qualche messaggio, qualche augurio da fare. Ciao sì. Piccolini, per favore fate gli auguri a Jaiden che compie 8 anni. Ti amiamo tanto da mamma, papà e fratellone, da tutta la famiglia, nonni e zii compresi. Grazie piccolini, leggetelo, l'abbiamo letto.
0: Auguri.
1: Auguri Jaiden.
0: E poi dobbiamo fare tantissimi auguri di buon compleanno al presidente degli amatori calcio Bagnolo Mella 1973, Gian Battista, che compie 64 anni.
1: Auguri Gian Battista. Auguri presidente. E poi salutiamo con un fortissimo abbraccio Angelica e Carmelo da Tortorici Messina. Un grande abbraccio da parte nostra. A Radio Italia, solo musica italiana, mancano 30 secondi alle 8.
2: Dici che non lo conosci, non certo Ricciardo, sconosciuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Attenzione, NATO-Russia nei cieli del Baltico, caccia, italiani abbattono un drone in Lituania, probabilmente era russo, dice il ministro Crosetto a Sky TG24 da Vilnius. Scontri a Hormuz, Camera USA approva nuova misura che impone a Trump la fine della guerra in Iran, oggi il Consiglio dei Ministri per valutare il rinnovo del taglio delle accise. Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, il Viminale denuncia il rischio terrorismo, Madrid risponde estendendo la sospensione fino all'8 ottobre. Via libera del

0: Nato alla legge elettorale, ora torna alla Camera, ok al testo con 113 sì, bagarre in aula, maggioranza compatta, le opposizioni protestano, una truffa. Ex Silva oggi a Palazzo Chigi, tavolo governo sindacati, l'esecutivo studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto, possibile offerta della cordata italiana a ottobre. Torna in carcere l'uomo liberato che aveva molestato una tredicenne a Torino in un mini market, la decisione del riesame per i magistrati potrebbe rifarlo. Cecchino con fucile a pallini spara nel quartiere Prati di Roma, bisogna prenderlo, qui è pieno di bambini, racconta la donna rimasta ferita al braccio. Europa League alle 21 su Sky, l'esordio del Milan contro i portoghesi del Benfica, l'obiettivo minimo non esiste, puntiamo a vincere sempre, dice l'allenatore rossonero.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. Nel Piemonte, sulla statale 299 di Alagna, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio a Gognate A4 Torino-Trieste, prima dell'incrocio Fara-Novarese. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Bari-Villa dell'Illa e prima dell'incrocio di San Giorgio, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, ci sono dei lavori di manutenzione prima dell'area di servizio Sacchitello e dopo lo svincolo di Enna, direzione Palermo. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di San Bellino e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica, in direzione incrocio Rovigo Sud. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Lamezia Terme e prima dell'area di servizio Pizzo Est, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo lo svincolo Fossombrone Est e prima dello svincolo Serrungarina, direzione svincolo strada provinciale 92 di Fano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, quando guidi non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: terza E che sta andando a scuola. Salutiamo anche la mamma Sara.
1: Ciao Matteo, ciao Sara, buona scuola Matteo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Le buone buongiorno. Nuove, Savi Montieri, Max Pierucci, Ambro in regia.
2: E CC.
0: E CC.
2: Console. Sarà qua con voi.
0: Per fortuna c'è la bella musica
2: meno
0: italiana.
2: Male, meno male, sì.
0: Malika Ayane, detto tra noi.

0: La prima volta in Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo qualche piccolino che ci ha scritto al 331 995 0095. Ciao Radio Italia, stiamo andando a scuola, baci da Martina, Edoardo e Lavinia da Catania, buona scuola.
1: Ciao ragazzi, buongiorno ragazzi, oggi gli auguri vanno a me, sono arrivato a 49 e non sentirli. Buongiorno da Francesco da Vittoria, auguri, auguri Francesco.
0: E poi facciamo gli auguri di buon compleanno anche a Giuditta da parte di Stefania di Pavia. Tanti tanti auguri.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì Gimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
14: profumi, trasferta,
13: montagne, mari e...
15: bellissimo fuorizzone.

0: sogni pazzi.
1: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: Diavolo in me, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bianchina.
0: No, chi è?
1: Bianchina.
0: Ma chi è? Mauro Corona? Come mai ci chiama? Dove si trova?
1: Allora, stavolta mi trovo a Varsavia, in Polonia.
0: Cosa ci fa lì?
1: Cosa ci faccio qui? Qui si è appena svolto il campionato annuale polacco di imitazione degli uccelli.
0: Sì.
1: E durante la competizione i partecipanti alla gara ricreano i versi, i cinguettii e i fischi delle varie specie.
0: Beh, mi sembra una bella manifestazione alla fine.
1: Sì, Bianchina, lo è. Se poi consideriamo che ha anche lo scopo di sensibilizzare le persone sulla tutela degli uccelli e sulla bellezza del loro canto.
0: E chi ha vinto? Chi ha vinto questa gara?
1: Ha vinto una certa Irena.
0: Sì?
1: Che si è aggiudicata la vittoria impressionando i giudici con la sua imitazione del fringuello rosa comune, un uccello canoro migratore diffuso in tutta l'Eurasia.
0: Ma noi ci ricordiamo che c'è un suo caro amico che è un vero specialista.
1: Sì, proprio così, Bianchina, il Poiana.
0: Il Poiana.
1: Il Poiana. Purtroppo lui quest'anno non ha potuto partecipare, altrimenti avrebbe vinto ad ali basse.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa per te, Ligabue, Era d'Italia, solo musica italiana. Dobbiamo salutare un po' di ascoltatori, un po' di amici che scrivono al 331-995-0095, come Sanela che ci scrive da Sarajevo. Oh. Saluti da Sarajevo, ascolto la vostra radio perché lavoro e mi sto godendo un'ottima musica. Un grande saluto alla vostra squadra e a tutti gli ascoltatori. E noi salutiamo te, Sanela.
1: Grazie, ciao Sanela. E salutiamo anche Iole, ci ha mandato un bel vocale. Ciao Iole, buona giornata e grazie. E Cristina di Pistoia, buongiorno a voi, finalmente in ferie. E...

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere, Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
13: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
12: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
13: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
12: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
13: Francesca Leto.
12: E Mauro Marino.
13: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
12: I BYD Music Awards suonano con...
14: Maschio, stappa un sorriso.
15: Regina, ma che bel sorriso.
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
19: Dual Motor Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
21: D'ora in poi lascerò.
20: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scopri

0: Irama, Irama, Cabana, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cari conduttori, guardate qua che v'ho portato.
0: Oh, Alessandro Borghese, ma quello è aglio ed ha anche un odore molto forte.
1: Odore? Sì. Chiamiamolo profumo. Ah. Profumo dell'aglio 10.
0: E si è anche tenuto basso.
1: Effettivamente l'aglio è uno di quegli ingredienti più divisivi della cucina italiana. C'è chi lo ama e chi non vuole manco sentirne l'odore. Voto a questi ultimi 5. A Bergamo però qualcuno ha preso una posizione molto netta e ha fondato Vampiri Italiani.
0: E cos'è?
1: È la prima associazione italiana dedicata agli assaggiatori di aglio. L'obiettivo è trattarlo un po' come si fa col vino o l'olio, assaggiarlo e riconoscerne profumi e caratteristiche diverse.
0: Immaginiamo che il nome Vampiri Italiani giochi sulla vecchia leggenda secondo cui i vampiri temono l'aglio.
1: Perspicace!
0: Grazie.
1: Il motto dell'associazione è infatti: loro fuggono dall'aglio, noi lo assaggiamo. Anzi, per chi vuole diventare un vero vampiro sono già previsti corsi e degustazioni. Io mi sono già iscritto.
0: Si è iscritto anche lei?
1: Certamente, mancava solo il mio voto per confermare o ribaltare il risultato.

0: una temperatura insopportabile, stare intorno ai 24-25 gradi è proprio l'ideale.
1: Ci metteremo la firma veramente.
0: Sì, vorrei star stare così per qualche mese.
2: Insomma,
1: sarebbe
2: a Natale così, a Natale così.
0: Sì, tutto fantastico. L'anno.
2: Va bene.
1: Non male, direi.
2: Paoletta prontissima?
0: Sì, certo.
2: Fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Ambro in regia. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci e a risentirci. A domani.
2: A domani alle 7.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'allarme degli Stati Uniti, l'intelligence di Mosca pianifica omicidi mirati in Europa e America. Drone abbattuto in Lituania, Crosetto a Sky TG24, probabilmente era russo. Medio Oriente, gli Houthi accusati di aver sparato sulla Mecca. La Camera USA chiede a Trump di fermare la guerra in Iran. Oggi Consiglio dei Ministri per valutare il rinnovo del taglio delle accise. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il Viminale denuncia rischio terrorismo. Madrid risponde: atto vergognoso. Meloni e Tajani non all'altezza. Via libera del Senato alla legge elettorale. Ora torna alla Camera. Ok al testo con 113 sì, magari in aula. Maggioranza compatta. Le opposizioni protestano. Una truffa. Ex Ilva, oggi lo spegnimento dell'acciaieria entra nella fase irreversibile. In mattinata a Chigi, tavolo, governo, sindacati, allo studio un decreto per garantire la salvezza dell'indotto. Torino torna in carcere, l'uomo liberato che aveva molestato una tredicenne in un mini market. La decisione del riesame per i magistrati potrebbe rifarlo. Cecchino con fucile a pallini spara nel quartiere Prati di Roma. Bisogna prenderlo, qui è pieno di bambini, racconta la donna rimasta ferita al braccio. Europa League alle 21 su Sky, l'esordio del Milan di Amorim contro i portoghesi del Benfica, gli europei di volley maschile, quarta vittoria di fila per gli azzurri.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 16 settembre 2026 e abbiamo due santi, San Cornelio e San Cipriano. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo le nostre stelle. Ariete, vi mostrerete malleabili e disponibili, tuttavia sarete estremamente vaghi e molto riservati sul contenuto dei vostri progetti futuri. È innegabile che una persona particolare abbia colpito la vostra immaginazione, ma avete dei dubbi sui vostri reali desideri. Toro, un accordo si realizzerà, ma i risultati concreti potranno deludervi perché vi sembreranno modesti da un punto di vista economico. I teneri messaggi che invierete all'indirizzo del vostro amore potranno rimbalzare e tornarvi indietro come riflessi da uno specchio. Gemelli, uno scambio verbale o una piccola lite per problemi di compatibilità lavorativa potrà rendere l'atmosfera odierna incandescente. Cercate di mediare e di non rompere i rapporti. In amore, intanto, avrete evidenti problemi di gelosia, forse giustificati. Cancro. Sapendo che potreste commettere errori grossolani, vi conviene raddoppiare l'attenzione, non prendere disinvoltamente nessun dettaglio. La lieve insoddisfazione che attraverserà questa giornata avrà conseguenze anche sull'amore. Leone. Gli astri odierni vi sosterranno, permettendovi di utilizzare al meglio tutte le vostre armi, dall'intuito alla razionalità, dalla dolcezza al senso pratico. In amore dovrete impostare la vita in comune in modo più rispondente al vostro carattere. Vergine. Lo stato di grazia si presenterà nei rapporti di lavoro, dove avvierete proficue collaborazioni. Precisione e meticolosità vi sosterranno nei progetti. Venere non sarà propizia, ma il Sole e Giove vi saranno amici. Pertanto, anche in campo amoroso avrete un buon equilibrio. Bilancia. La sensazione di sicurezza e l'euforia che vi verrà da Mercurio non dovranno farvi trascurare le regole del buon senso e dell'equilibrio. Dopo qualche colpo mancato, l'amore tornerà a sorridervi nelle vesti di un'avventura maliziosa capitata per caso. Scorpione. L'immaginazione non vi mancherà e potrà essere molto utile per suggerirvi delle soluzioni decisive. Sul piano professionale avrete anche discrete energie, voglia d'affermazione e gli ostacoli che incontrerete lungo la strada vi stimoleranno a fare sempre meglio. Sagittario. Una maggiore obiettività vi permetterà di ridimensionare alcune situazioni che avevate un po' ingigantito. Buttatevi dietro le spalle il pensiero del lavoro, abbandonatevi fra le braccia di chi amate e avviate un dialogo costruttivo. Capricorno.

Riuscirete ad esprimere al meglio tutte le vostre idee, nonostante i dubbi che la luna vi dovesse momentaneamente sollevare. Nella vita di coppia cercate di essere più chiari. Tergiversare e aspettare che le cose si sistemino da sole non vi porterà da nessuna parte. Acquario, se non volete perdere il terreno guadagnato nel rapporto con il partner, evitate di cedere alle tentazioni. Il tradimento vi lascerebbe solamente dei grossi vuoti e dei forti sensi di colpa. Meglio che coltiviate il vostro rapporto e lo facciate crescere serenamente. Pesci, sul lavoro oggi potreste migliorare facilmente la vostra qualità professionale. La serata rivelerà novità maliziose. In amore fate in modo che nel vostro rapporto circoli sempre la benefica aria della libertà. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Dimmi ancora quanto pesa la tua maschera di cera. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Ambro. E questa canzone chiama proprio, mi chiama il racconto di quello che leggevo poco fa di uno studio che è stato diffuso da Sky TG24 e che dice questo: tra il 2021 e il 2025 sono tantissimi i ragazzi, sono quasi 130.000 tra i 18 e i 39 anni che sono tornati al proprio paese, proprio come dice la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sono rientrati in Italia dopo un periodo di studio oppure di lavoro anche passato all'estero, e sembrerebbe quasi che il sogno degli italiani che si trasferiscono all'estero sia quello di tornare poi in Italia, anche perché questo dato sta crescendo, è in forte crescita rispetto agli ultimi 15 anni. La maggior parte dei rientri proviene da dove? Da quali paesi? Dalla Germania e dal Regno Unito. Scappano più facilmente da lì, e l'età media di chi decide di tornare è di 30 anni. La destinazione più scelta per il rientro in Italia è la Lombardia, e però anche il sud ha un fortissimo richiamo, perché questo studio dice che il 31% e oltre ha come meta una regione del sud Italia. E all'origine di questa decisione c'è la volontà di tornare vicino alla famiglia, di avere una rete di supporto, di privilegiare la dimensione affettiva, il benessere personale. Chissà se tra di voi ascoltatori c'è qualcuno che ha preso questa decisione e ha voglia di raccontare perché nel dettaglio è accaduto. 331 995 0095. Noi ascoltiamo Laura Pausini con La musica alla radio, e tra l'altro trovate a tu per tu l'intervista, la video intervista che è stata realizzata con Laura Pausini dalla nostra redazione.

0: Cambiamenti, e spesso torna anche una domanda: è la laurea per te o per qualcuno che hai vicino? Oggi c'è una risposta concreta. EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM, che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
6: Allora direi buona la prima, posso andare?
7: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Parlare d'amore, Saif su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo iniziato parlando di chi è andato all'estero per lavorare, per studiare e che comincia a tornare in Italia, ed è una tendenza che sta aumentando. State scrivendo a proposito delle vostre esperienze. Per esempio Jackie dice: quando ero dodicenne mamma e papà hanno deciso di tornare in Sicilia dalla Germania. I miei fratelli ed io non potevamo essere più felici. Oggi siamo tornati in Germania, ma sono sposata, vivo ancora qui in Germania, mentre i miei fratelli sono tornati in Sicilia. Loro sono felicissimi, mentre io spero ogni giorno che mio marito si decida a fare le valigie. Qui non mi manca nulla, però non mi sento a casa. Questo è uno dei tanti messaggi, poi leggeremo anche gli altri. Ora ci dedichiamo alla canzone che si chiama Per noi, che è nata da un'intuizione di Sottomarino, che è un produttore, Vincenzo Marino, e che ha raccontato a Fanpage come è nata questa canzone. Ha ascoltato un cantante indie inglese, ha avuto l'idea, è corso in studio, ha cominciato a lavorare al pianoforte, ha dato forma alla sua idea e poi è stato supportato da Ciro, che è il fratello di Geolier, e poi si è confrontato appunto con Geolier e Achille Lauro, e questo è il risultato.

0: Vasco Rossi, cosa succede in città su Radio Italia? Solo musica italiana, ora l'appuntamento dedicato alla salute, al benessere, il vivere bene. E oggi, come facciamo sempre il mercoledì, vi parlo di un'app. Allora, attenti, ve lo dico proprio come si scrive: Open Food, food si scrive FOD, FACTS, FACTS. Quest'app cosa fa? Ti consente di scansionare i prodotti alimentari per sapere cosa c'è dentro. Hanno un database pazzesco perché ci sono 3 milioni di prodotti e potrai trovare le etichette dei prodotti, l'impronta di carbonio, le istruzioni per il riciclaggio degli imballaggi, i nutrienti, carboidrati, zuccheri, fibre, proteine, marchi, allergeni, etichette, quelle intendo senza glutine oppure bio, vegano, senza questo, senza quell'altro, oppure le informazioni sulla tracciabilità degli ingredienti, i codici di imballaggio. E poi per i vini e le birre c'è la gradazione alcolica. Si può accedere all'app da qualsiasi posto, impostare anche degli avvisi sugli allergeni per chi ha delle allergie, può essere importante. Comunque bisogna stare attenti quando si ha un'allergia. Le informazioni potrebbero non essere accurate al 100%, non è oro colato, però può dare una mano. E lo trovate disponibile per tutti i dispositivi. Open Food Facts, quindi FACTS.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo, per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri, una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume, in edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
15: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì sì, come no.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo

cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch serenamente su Radio Italia, solo musica italiana. Sono assorta perché sto leggendo questi messaggi a proposito di chi vive all'estero e che torna in Italia. Ce ne sono tantissimi che scrivono che si trovano all'estero e che non tornano, ma perché? Cosa viene fuori? Vi faccio un paio di esempi. C'è questo messaggio che dice: Paoletta, sarebbe un sogno tornare in Italia dopo 30 anni in Svizzera, ma ho moglie e figli qui, non si può. Un abbraccio grande, Donato dalla Svizzera. Quindi quello che viene fuori è che Donato tornerebbe come? Ma i figli sono radicati in Svizzera, la moglie anche. E Giuseppe invece, che non scrive dalla Svizzera ma dalla Germania, dice: i miei genitori sono arrivati qui in Germania nel 90, io sono nato in Germania, mi sono sposato nel 2023, mia moglie è siciliana del mio stesso paese di origine, anche se poi lui non ci ha mai vissuto in Sicilia. A lei piace qui e anche a me non manca niente, ma nonostante tutto io sono quello che dice che vorrebbe tornare in Sicilia, che tornare in realtà lui è nato in Germania, però ho paura a fare questo passo, e scrive Giuseppe dalla Germania. Io leggo da questi messaggi un po' di malinconia, perché tutti dicono: qui non ci manca niente, abbiamo tutto, quindi in quel non ci manca niente c'è il lavoro, c'è il sostegno delle istituzioni per la salute e tutto quanto, però manca qualcosa dell'Italia, il carattere, mi viene da dire anche il meteo, che in realtà non è più così tanto diverso da altri posti in Europa, però la malinconia, quella mancanza che si traduce in malinconia. Allora cerchiamo di stemperarla con una bella canzone di Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
1: Oh, quanto è piccolo.

0: Vivendo, c'è Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 16 settembre 2026. Addio, meraviglioso Marley. Cercò persone sotto le macerie del sisma e del Ponte Morandi. È morto il cane Marley. 10 anni di servizio con i vigili del fuoco. Ha cercato persone sotto le macerie del terremoto in centro Italia, del collo del Ponte Morandi a Genova. Se n'è andato Marley, il cane del nucleo cinofili dei vigili del fuoco delle Marche. Il comando di Macerata e il corpo nazionale lo hanno salutato e lo facciamo anche noi. Addio Marley, sei stato un bravo cane, davvero un amico dell'uomo. Marley, noi ti abbiamo voluto tanto bene, tu non sarai dimenticato. Ciao Marley. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo dei sindacati quest'oggi a Palazzo Chigi e quelle condizioni apporteranno poi al successivo Consiglio dei Ministri. La Banca d'Italia segnala che è in calo il debito pubblico a luglio, sceso di 1,5 miliardi. Si attesta comunque a una cifra pazzesca, 3.205,8 miliardi. In aumento le entrate tributarie, con un più 7,5%. A Venezia hanno trovato il corpo di Gabriella Querino, dispersa dopo l'incidente sul canale Tessera, costato la vita anche al marito. Chiuse le indagini sull'ex dipendente infedele che avrebbe spiato 4.000 conti correnti da Bari, compresi quelli di Mattarella, Meloni e del presidente del Senato La Russa. Gli stati recuperino le autorità sull'intelligenza artificiale, dice Mattarella, rispetto ai soggetti privati. I diritti non devono essere subordinati alla politica. La legge elettorale, via libera al Senato, passa ora all'esame della Camera. Cartelli delle opposizioni con su scritto, tra l'altro, no alla truffa. La Spagna, altri 15 giorni di blocco di Schengen. L'Italia lo proroga ancora per il caos di Ceuta. Ma Madrid risponde tosta, i controlli andranno avanti fino all'8 di ottobre. I funerali di Stato laici per Emma Bonino, alle esequie c'erano anche Mattarella e la Meloni. La Banca d'Italia ha segnalato dunque che il debito cala di 1,5 miliardi, ma c'è comunque attesa per le future manovre del governo in fatto di economia e di tasse. Dice Mark Sinner, il fratello di Ian Nick. E quando possiamo facciamo dei giochi, giochiamo anche a golf. Adesso sono contento che mio fratello sta bene ed è pronto a tornare in campo. Lo sport, appunto, il calcio, l'Europa League, si parte con la prima giornata. Oggi c'è Milan contro Benfica, un classicone. Domani Juventus contro NEC Nijmegen. E per la pallavolo, agli europei maschili, ancora una vittoria per l'Italia, 3-1 alla Cechia. L'Italia cede agli ottavi, domani c'è la caccia al primo posto con la Slovenia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiora il settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto su nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo.

0: Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Casini, Marrakesh e Guè su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato un complimento importante per Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, proprio dall'ex Carlo Conti. A proposito dell'intuizione, della bella intuizione, come l'ha definita Carlo Conti, della serata dedicata all'Eurovision all'interno del Festival di Sanremo, perché infatti ha commentato una di queste novità del Festival di Sanremo dell'anno prossimo proprio come positiva, e secondo Carlo Conti ogni direttore artistico deve portare la propria impronta, le idee nuove, lasciando la struttura del festival intatta, quella originale. Proprio in quest'ottica però apprezza anche la serata dedicata alla scelta dell'artista che poi andrà all'Eurovision.

0: Ma resta da chiarire questo, il mio pensiero fisso adesso a proposito della serata all'Eurovision: quale sarà la giuria? Perché ci vorrebbe una giuria specializzata, proprio ad hoc, fatta apposta con quell'occhio e quell'orecchio, adatto e adattabile ad un mercato internazionale, ma non un qualsiasi mercato internazionale, proprio quello dell'Eurovision. Cioè davvero riuscire a capire qual è tra quegli artisti quello più adatto per andare all'Eurovision Song Contest. Speriamo in bene.
1: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: stessa Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
5: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
13: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
12: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
13: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
12: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
13: Francesca Leto.
12: E Mauro Marino.
13: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ad Enzo Miccio. Ciao Enzo.
1: Eccomi qua, buongiorno. Oggi un po' senza voce, non so cosa è successo. Ieri ho parlato un po' tanto.
0: Ieri hai parlato tanto, io anzi ti chiedo questa cortesia di parlarcene, perché ieri hai presentato il tuo nuovo libro, vero?
1: Sì, da ieri in libreria Quando l'amore non basta, il mio nuovo libro, un libro un po' speciale, devo dire, non il solito male da matrimoni, non i consigli per l'abito perfetto, ma un pezzo della mia vita. Mi sono messo a nudo, cosa che faccio veramente raramente, ma questa volta ho sentito l'esigenza di sciogliere i nodi che avevo. È stato un rapporto molto importante quello del quale parlo in questo libro. E insieme a Cairo abbiamo intrapreso questo percorso che è stato anche doloroso, perché è stato come quasi fare una terapia.
0: Sì.
1: E da ieri questo prodotto, del quale sono molto contento, è finalmente in libreria. Ripeto, si chiama Quando l'amore non basta e spero che possa servire a qualcuno e che ha vissuto magari storie come quelle che ho vissuto io, insomma.
0: Una storia difficile.
1: Una storia bella, perché poi alla base questo è un libro di una grande storia d'amore, una cosa che mi ha attraversato per un bel pezzo di vita, e spero che attraverso il libro, che è servito sicuramente a me, ma anche a chi possa intravedere dei codici, dei comportamenti di un partner o di una partner che si fa fatica a decodificare.
0: Beh, non deve essere stato facile, Enzo, si sente da come ne parli.
1: No, Paoletta, è stata veramente una cosa
0: faticosa.
1: Molto faticosa, ma alla fine è andata.
0: Allora siamo pronti per leggerlo. Grazie mille, Enzo, ti do un abbraccio.
1: Grazie,
0: forte.
1: Noi ci sentiamo a domani. Grazie
0: a domani.
1: Davvero, Paoletta.
0: Ciao.
1: A domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco!
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione migliore. 6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Dimenticarsi alle 7 Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, è stato fatto un sondaggio. Sono stati coinvolti gli insegnanti e da questo sondaggio viene fuori che 8 su 10 insegnanti vorrebbero rientrare a scuola dal 1° ottobre. Come si faceva una volta, ma mentre lo dico mi vengono le crepe negli occhi, nella testa, mi sento male, malissimo. Comunque, cosa dice questo sondaggio? Appunto questo è il risultato, e vi ricordo che fino al 1976 il 1° ottobre era la data del rientro a scuola ed era normale, e poi dall'anno scolastico 77-78 l'inizio è stato anticipato al 20 settembre. E se ve lo ricordate che siete stati a scuola dal 1° ottobre, vuol dire che non avete 20 anni. Comunque, quest'ipotesi di tornare a ottobre nasce da un problema molto concreto: il caldo nelle aule, no? E tra le proposte c'è anche quella di modificare gli orari nelle giornate più calde, concentrando tutte le lezioni al mattino e riducendo la durata delle ore di lezione per evitare i pomeriggi. Però a me continua a tornare in mente solo una cosa: ma perché stressare la vita dei ragazzi, degli insegnanti, di noi genitori, quando ci sarebbe una cosa semplicissima che poi riceverà da parte vostra un grazie? Cambiare le scuole, cioè la scuola andrebbe ristrutturata. Quante scuole sono fatiscenti, hanno bisogno di lavori, e quindi tante scuole avrebbero bisogno anche dell'aria condizionata, del riscaldamento. Ci sono le scuole che non hanno il riscaldamento, le scuole pericolanti. Bisognerebbe forse partire da lì, non anticipare il rientro a scuola. Quello puoi farlo un anno perché si è in crisi, però anche quell'anno andrebbe evitato. Questo è il mio pensiero personale. Noi ci dedichiamo alla dedica, che è una canzone, quella di Ernia, che sarà in tour in Europa, e la partenza è prevista a Londra. Dal 29 novembre sarà in giro per l'Europa. Ernia, dedica su Radio Italia, solo musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Jovanotti, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Imbranato Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana, e voi mi stigate al sogno, mi stigate a sognare, perché c'è questo messaggio che dice a proposito della scuola, no? E di chi propone di farla iniziare il 1° ottobre. Io dicevo, bisognerebbe ristrutturarla la scuola, ma proprio dentro e fuori. E qualcuno mi scrive. Credo Giovanni, sì, esatto, Giovanni dice: sono d'accordo con te, anziché spendere soldi pubblici in altro, ristrutturare le scuole con pannelli fotovoltaici e condizionatori. Allora Giovanni, tu mi stai stigando al sogno. Allora io ti dico, sarebbe bello vedere le scuole costruite con materiali naturali, locali, isolanti ecologici, vernici senza tossicità, zero emissioni, una scuola autonoma energeticamente, no? Con alimentata da fonti rinnovabili, edifici in classe energetica A4 o a energia quasi zero, sto sognando ancora, illuminazione e clima naturale, quindi progettata con ampie vetrate, giusto orientate per massimizzare la luce e quindi sfruttare anche i relativi apporti termici, l'economia circolare, i rifiuti zero, qualche scuola questo lo fa già, il risparmio idrico, i sistemi di raccolta e recupero delle acque piovane poi da riutilizzare per l'irrigazione delle aree verdi gestite dai bambini e dai ragazzi, la mobilità dolce. Uno dice: che cos'è? Ecco, la posizione strategica collegata a piste ciclabili sicure, parcheggi ampi. Mi vengono in mente, no, tutte le lotte che facciamo con le macchine per recuperare i figli a scuola, e parcheggi per biciclette, monopattini, promozioni di servizi di piedi, bus scuola, bus elettrici. Basta, la devo smettere, che sennò mi viene da piangere, perché vorrei che fosse così, ma non lo è. E allora ci consoliamo, va, con Sal da Vinci.

Barrio Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Beh, devo dire che questo mi rincuora, perché alcuni stanno scrivendo che le scuole, così come le stavo sognando, ci sono in Italia, sono piccole cose, però ad esempio nel mio paese, Casal Borgone, provincia di Torino, hanno inaugurato un asilo nido e la scuola della prima infanzia, bellissime, con tutti i criteri che hai menzionato. E poi c'è chi mi dice: hai dimenticato dei disabili, ci vuole una scuola a misura delle persone diversamente abili, abbattendo tutte le barriere. No, non è che ho dimenticato, ma ci mancherebbe, è che stavo sognando ad occhi aperti, ho fatto un elenco ma striminzito, chiaramente. E c'è ancora un'altra testimonianza che arriva dalla provincia di Messina, 900 abitanti, un paese, e scuole efficientate con pannelli fotovoltaici, climatizzatori e tende oscuranti grazie ai fondi del PNRR. E questo mi fa molto piacere, insomma, sono dei fiori all'occhiello, questo dovrebbe diventare la normalità. Torniamo alla musica, lo facciamo con Ligabue, che tra meno di una settimana, martedì 22 settembre, si esibirà all'Arena di Verona. E ieri sera invece è stato ospite al debutto di Emma all'Ippodromo di Milano, è stato un seratone pazzesco, io ho visto i video anche sul nostro profilo social, ad esempio su Instagram. E quindi diciamo che Ligabue l'ha incoronata un'altra volta anche lui, perché infatti ha detto: non so se rocker sia ancora un complimento, ma se lo è, Emma è rocker, quanto è vero, per tutta l'energia che sprigiona. E insieme ad Emma sono saliti anche Giuli, Tony F, Fabri Fibra, Alessandra Amoroso, è stato un concerto davvero esplosivo. Noi ascoltiamo Ligabue con Hai un momento, Dio.

0: momento, Dio, la canzone di Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

L'ombra del gigante, Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Sappiamo molto bene che Eros Ramazzotti è un grande amante degli animali, soprattutto è amante dei cani, dei cavalli, ma anche dei gatti, perché ha anche dei gatti. E tra le sue ultime storie di Instagram ha pubblicato un video con due gatti che giocano nel salotto di casa e sembrerebbero nuovi arrivati. Non ne abbiamo la certezza, però non è che ti possano passare così due gatti per casa, probabilmente sono due nuovi arrivati. Non si conosce il numero esatto dei gatti che ha Eros Ramazzotti, probabilmente neanche lui, non avrà una casa piccola, quindi si può permettere l'abbondanza anche sotto questo punto di vista. Beato lui, anche io vorrei fare la gattara senza limiti. E sappiamo che qualche anno fa a casa sua è arrivato Elvis, e che qualche volta si è portato in studio di registrazione Tina. E parlo sempre di gatti che hanno nomi di artisti importanti. Chissà i nomi che darà a questi due nuovi arrivi. Noi ascoltiamo Anna, White Girl Wasted.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi...

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Gali, cara Italia, su Radio Italia, solo musica italiana. È mercoledì, ci dedichiamo a un film del passato, a qualcosa del passato da riguardare o da guardare per la prima volta. Oggi vi parlo di un film del 1997, Will Hunting, genio ribelle, bellissimo, con Ben Affleck e Matt Damon, che scrissero la sceneggiatura come una sorta di thriller originariamente, che parla di un uomo giovane che ha un'intelligenza superiore, che viene notato dall'FBI, che vorrebbe reclutarlo come agente segreto, e si interessò al progetto Rob Reiner, che però gli disse di puntare di più sul rapporto tra il protagonista e il suo psicologo. Il primo giorno di riprese Ben Affleck e Matt Damon scoppiarono a piangere per la gioia. Il motivo era assistere ad una scena in cui c'era uno scambio verbale tra Robbie Williams e Stellan Skarsgård, e vedere questi due attori del genere recitare una sceneggiatura scritta da loro li riempì di commozione. Fu bellissimo e portò alla vittoria questo film due premi Oscar, uno per la sceneggiatura originale di Affleck e Damon e l'altro come attore non protagonista per Robbie Williams. Will Hunting, genio ribelle, lo potete trovare facilmente in streaming.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Ciao!

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi a Risa, Nino D'Angelo su Radio Italia, solo musica italiana, e Luca Ward è pronto qui con noi per farci riascoltare la frase estratta da una canzone che dovevate indovinare.
1: Dimmi ancora quanto pesa la tua maschera di cera.
0: Mentre tutto scorre di Negramaro e ce l'ha fatta Marisa da Cividale del Friuli. Bravissima Marisa, che è andata in pensione da poco e di Milano, vive da 18 anni a Cividale. Il suo cantante preferito è Massimo Ranieri, le piace andare al teatro, ai concerti, e da poco è diventata nonna della piccola Virginia. Infatti saluta la compagna del figlio Carol. E tuo figlio? Presa dalla riconoscenza per aver avuto la nipotina, ma chiaramente ci sono anche quelli per il figlio. Marisa, un abbraccio, e molto presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Mamma mia, quanta poesia in questa nuova canzone, in questo nuovo singolo di Elisa Kinzughi su Radio Italia, solo musica italiana. L'ultima canzone, abbiamo il tempo per ascoltarla. Beh, questo è un grande classico che avrete già riconosciuto. Zucchero, questa è Donne.

0: Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo, è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi, buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
0: Buongiorno Mario, molto bene, grazie.
1: Oggi sei sportiva, vedo. Cos'è, maglietta da che cosa?
0: No, una maglietta tipo universitaria.
1: Ah, non è di un...
0: No, di una squadra, dice, possibile, io magari non lo so.
1: Los Angeles, magari...
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere, ma metti una cosa e non sai cosa metti.
0: No,
1: magari, non so cos'è, pallacanestro, potrebbe essere.
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Benissimo, amiche e amici, all'ascolto, avete
0: rosa.
1: Capito che la nostra Paoletta su una cosa della quale non ha la più pallida idea di cosa sia.
0: Però è bella.
1: Però è bella, vabbè. Allora, mi prendo la radio, racconterò un pezzo di classifica, poi come sempre ci sono le notizie fino alle 13, noi se Dio vuole ci incontreremo domani più o meno a quest'ora. Cara Paoletta, sono le 12, 4 minuti, 7 secondi, è il momento dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Stato dell'Unione, von der Leyen alla plenaria, fieri di questa Europa, ultranazionalisti e russi vogliono frantumarla, verso il Canada come primo membro associato. L'allarme degli Stati Uniti, l'intelligence di Mosca pianifica omicidi mirati in Europa e in America, drone abbattuto in Lituania, Crosetto Sky TG24, probabilmente era russo. Il Medio Oriente con la Camera americana che chiede a Trump di fermare la guerra in Iran. Oggi Consiglio dei Ministri per valutare il rinnovo del taglio delle accise. Crolla una palazzina a Gaza City, almeno 14 le vittime, tra cui 5 bambini. L'edificio ospitava palestinesi sfollati, in 100 sotto le macerie, molti sono minori. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il Viminale denuncia rischio terrorismo. Madrid risponde, atto vergognoso, Meloni e Tajani non all'altezza. L'ex Ilva, oggi lo spegnimento dell'acciaieria entra nella fase irreversibile. Iniziato a Palazzo Chigi l'incontro governo sindacati, allo studio un decreto per garantire la salvezza dell'indotto. Il meteo, arrivano piogge e temporali con un deciso peggioramento sull'Italia, le prime precipitazioni al nord dove non sono esclusi fenomeni intensi e nubifragi. Poi c'è l'Europa League, alle 21 su Sky, l'esordio del Milan di Amorim contro i portoghesi del Benfica. Agli europei di volley maschile, quarta vittoria di fila per gli azzurri.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre.

eccolo qua, entriamo nello spaccato numero 3, quello del mercoledì, le posizioni che vanno nell'attuale classifica dalla 12esima alla 9ª. Al numero 12, nuovo entrato, il nuovo singolo di J-Ax. Al numero 12 c'è Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Yeah. Al numero 11, lei, l'unica, è l'unica, Laura Pausini, nuovo entrato anche questo brano perché è un nuovo singolo da Io Canto 2, ascoltiamo Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.

finisce qui il terzo spaccato dalla nuova classifica. Domani il quarto, che è anche il penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Bene, adesso vi lascio qualche istante, ma tornerò con voi. Staremo insieme, se lo vorrete, fino alle 13. A tra poco.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantire

0: Sentirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
4: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
3: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
4: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
3: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
4: Francesca Leto.
3: E Mauro Marino.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
3: I BYD Music Awards suonano con
5: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.

0: presto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Notizia, la nostra bella redazione mi fa parlare dei 103 anni del signor Mario, che ovviamente non sono io, ecco, dichiariamo subito. Domenica 13 il signor Mario, grande tifoso del Lecce, nato nel 1923, ha festeggiato i suoi 103 anni allo stadio. L'uomo ha infatti trascorso il giorno del suo compleanno sugli spalti del Via del Mare di Lecce. Per l'occasione è stato accolto dal presidente della squadra, che gli ha regalato una maglia dei giallorossi personalizzata con tanto di nome e numero dei suoi anni. In campo poi la squadra di casa ha fatto un altro grande regalo al signor Mario, vincendo la partita di Serie A contro il Monza.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Lasciati sorprendere dalla musica, ma dal mercato energetico invece è meglio di no. Quando l'instabilità si fa sentire, non tuffarti nel vuoto, a proteggerti ci pensa Dolomiti Energia, che produce e ti fornisce energia da fonti rinnovabili certificata con garanzie d'origine. Così sei indipendente dalle sue oscillazioni. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Suzuki.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
17: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
18: Ma sarà come da tradizione?
19: Meglio andare ad assaggiare.
20: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
21: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
22: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Disco. Italo Disco erano The Colors e da oggi sono disponibili i biglietti per il tour che questi ragazzi terranno in Europa, Stati Uniti e Canada. Sui social il frontman Stash ha spiegato che lui e Alex e Dario sono già al lavoro sulla tournée che l'hanno sognata dal giorno zero. Ha anche anticipato che i concerti saranno emotivamente molto potenti. Su radioitalia.it trovate le date di tutti gli appuntamenti che cominceranno ad aprile del 2027 e termineranno a novembre dello stesso anno, quindi del prossimo.

0: la grande canzone di Pino Daniele. Care amiche, cari amici all'ascolto, oggi non ci sono né Mauro e né Francesca.
1: Ma
0: l'ho detto una bugia, faccio uno scherzo. Ci siete cascati,
1: ci
0: come due pesciolini.
1: No, il che ci manda via non lo sappiamo.
0: No,
2: ce lo diceva così.
0: No, quando succede,
2: no.
0: Lo sai.
1: Ah, okay. A sorpresa così.
0: A sorpresa, caro Marino. Tutto bene.
1: Tutto
0: Marino.
1: A posto, grazie. Ancora
0: che oggi
1: gol. Resisto, resisto.
2: Buongiorno.
0: Ma lei c'ha niente. Ci vuoi dire? Abbiamo la Francesca Leto. Jeans normale, sì. Mauro Marino tira fuori il polpaccio,
1: vabbè,
0: invece.
1: Fa, caldo, fa ancora caldo,
2: ancora caldo.
0: È accaldato sugli scalmani.
2: Hai
1: detto Alfano che da domani arriva il fresco.
0: Va bene.

0: fragranza, perché oggi è anche fragrante. Bello. Chi?
1: Augusto Abbondanza.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Ancora un rinnovato cordiale, buon mercoledì 16 settembre 2026. Sorvegliato speciale anche Quirinale. Chiuse a Bari le indagini su un ex bancario che, usando le sue credenziali, avrebbe controllato i conti correnti di quasi 4.000 clienti. Tra loro anche il presidente Mattarella, la Meloni, il presidente del Senato La Russa e il ministro della Difesa Crosetto. Il dipendente infedele era stato licenziato nel 24 per i PM Baresi, avrebbe fatto spionaggio patrimoniale, monitorando i conti in modo occulto, sistematico, prolungato. Indagati altri 7 dipendenti di una banca, la loro posizione è stata inviata all'IPM, l'archiviazione invece per la stessa banca. I funerali di Emma Bonino sul feretro alla bandiera dell'Unione Europea, tanti politici e in piazza centinaia di persone. Ha cambiato il mondo, questo è il messaggio più diffuso. Immigrazione, prorogata per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen, controlli aerei e mare a chi arriva dalla Spagna. Dura la rappresaglia di Madrid. Le molestie sulla tredicenne, il tribunale del riesame ha ordinato la custodia cautelare per l'indagato che in precedenza era stato scarcerato dal GIP. Mattarella dice che bisogna ripristinare l'autorità degli stati rispetto ai potenti soggetti privati in merito all'intelligenza artificiale. E ci sono attese curiosità per vedere la ricaduta, se ci sarà, sulle tasche della gente degli interventi della Meloni sui carburanti. La Banca d'Italia segnala il calo del debito pubblico a luglio, sceso di 1,5 miliardi, ma la voragine resta immensa, 3.205,8 miliardi che gli italiani in un modo o nell'altro dovranno restituire. In aumento entrate tributarie del 7,5%. Il Pentagono, in un rapporto, è costretto ad ammettere che la guerra contro l'Iran ha causato una carenza di munizioni statunitensi. Intanto, a proposito di sparare, il tycoon continua a spararne una più grossa dell'altra. La legge elettorale via libera da parte del Senato alla riforma, passa ora alla Camera, ci sono state le proteste anche spettacolari delle opposizioni. L'attrice Sweeney posa nuda per uno spot sullo sport e le atlete olimpiche la criticano, accusandola di sessualizzare la figura femminile. È stata rimossa la targa che a Castellana Sicula sulle Madonie intitolava una strada a Boris Giuliano, capo della Mobile di Palermo, ammazzato dalla mafia nel 79, indicandolo però come politico. A segnalare l'errore, presente dal 2000, la figlia Selima Giorgia Giuliano, che ha ricordato come il papà fosse un servitore dello Stato e non un politico, sottolineando pertanto che la memoria è anche verità. Il sindaco a quel punto ha fatto rimuovere la targa nel giro di poche ore e ha inviato alla sovrintendente una lettera di scuse, invitandola alla cerimonia per la nuova installazione. Dice Salvatore Aranzulla, il mito di Internet. Io ho un sito che porta il mio nome ed è visitato più di quello di Amazon. Io mi sveglio alle 7:10, faccio una passeggiata e il resto del giorno lo trascorro in casa e non mi va di essere riconosciuto. Aranzulla, siamo noi che conosciamo molto bene lei e la ringraziamo di esistere. Pallavolo, lo sport, gli europei maschili, l'Italia è negli ottavi, domani caccia al primo posto, gli azzurri affrontano la Slovenia. E per il calcio parte l'Europa League, si comincia quest'oggi, Milan contro Benfica e domani Juventus contro NEC Nijmegen. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
5: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana

0: più mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutto altrove con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia Orientale. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico al nord-ovest verso il nord-est, specie sul Triveneto. Poche variazioni sui restanti settori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto. Con Radio Italia solo musica italiana.

0: Flamenco Paranoia.
1: Flamengo Paranoia, prima Blanco e Mina che non hai cantato perché ti è sfuggita. Ti è
0: mi è sfuggita, ma spero che ritorni. Spero che ritorni, Blanco.
1: Non lo sappiamo, nel frattempo siamo tornati noi, i soliti due del pomeriggio.
2: Mauro Marino.
1: Esatto.
2: Francesca Leto.
1: E con noi è tornato lui anche, quel
2: pesciolone bestione.
1: Al pulsantone.
0: E con noi è tornato lui, il 331-995-0095. Che c'è sempre lui.
1: E allora adesso mancate solo voi, cari amici ascoltatori.
0: Allora stavo guardando che secondo me c'è un piccolo problema alla SMS machine.
1: Perché?
0: Vediamo se adesso si attiva, perché ci deve essere stato qualcosa.
1: No, funziona.
0: Funziona.
3: Chi è? Posso sapere se voi mi sentite, devo fare per mandare i messaggi?
1: Quello che hai fatto
0: così, devi scrivere al numero,
1: quello lì. O mandi un vocale, come preferisci.
0: Ok, vediamo allora se funziona tutto.
1: Perfetto. Allora abbiamo detto tutto, possiamo augurarvi. Siamo a metà settimana, cos'è? Oggi è mercoledì.
0: Auguriamo un buon
1: metà settimana a tutti. Se volete lo faccio in inglese.
0: Dai.
1: No, non lo faccio.
0: Dai.
1: No, ma lo dicevo perché stamattina abbiamo fatto una cosa con lui.
0: Io immaginavo.
1: Tutto in inglese, tutto in inglese, capiva
0: niente. Voi che facevate la cosa tutta in inglese, voglio
1: sentire.
0: No,
1: lasciamo perdere. Ok, niente, scusate, un attimo di. Ora andiamo al cinema, 40 secondi.
0: Adesso mi racconti tutto. Però.
1: Sì, va bene, prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
12: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio è in

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: L'hai visti?
2: Le ho viste.
1: L'hai viste?
2: Guarda che è veramente un miracolo, così grosse
1: balene,
2: ma leggere.
1: Le
2: viste, ah, veramente.
1: Le balene, sì, sì, l'hai viste. Ecco,
2: oh, le ho viste, le abbiamo viste.
1: Allora, c'è una freddurina al volo. Ciao amici, sono Cristian da Brescia. Volevo inviarvi una freddura che mi ha detto mio figlio Fabio di 7 anni.
2: Fabio, tanto per iniziare, bravo, sei uno di noi, grazie.
1: Prego.
2: Sapete cosa si ottiene unendo un canguro e una pecora? Un maglione con le tasche. Bravo! Fabio!
1: Fabio!
2: Perché
1: bravo,
2: giustamente bravo, dalla pena.
1: No, abbiamo capito, l'abbiamo capito. Sì, sì, sì.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avvenuto.

0: vettura è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amici e amiche di Radio Italia, ciao a tutti, sono Piero Blu.

0: Oh mami, non mami, ma papi, ma papi, ma mami, ma papi, ma mami, ma papi, ma papi.
1: Ciao
0: mami,
1: Piero Pelù, ciao.
0: Ciao Piero. Oh, molto bene, prima c'è anche Piero. Paolo Marino, andiamo in Virginia. È nato Fabled Ice Cream, una gelateria dove ogni gusto è ispirato a un romanzo.
1: Sentiamo.
0: Un personaggio, una storia. Tra i gusti c'è anche Jane Eyre Grey, preparato con Earl Grey, lavanda, forza di limone e un gioco di parole per Earl Grey.
2: Allora,
0: il tè al bergamotto e chiama Jane Eyre di Charlotte Bront.
2: Basta.
1: Ho capito
2: tutto. Era una roba incredibile. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Era uno scioglilingua.
2: Era una roba incredibile. Guarda.
1: Dai, sciogliamoci adesso con i nostri, il primo giro di...
0: Ladies and gentlemen, the first salute a casa. Mamma mia, che roba che era quella lì.
1: Ah, meno male che arriva la base havaiana a mettere tutti d'accordo, sì. Tutti. Ciao Francesca, ciao Mauro, ciao.
2: Adesso vado un attimo a parlare di là con
1: vi vole...
2: con
1: sì,
2: l'amico Fritz,
1: adesso
2: là.
1: Vedi che adesso poi... Vi volevo solo aggiornare. Sì. Stamattina, per farsi perdonare, ci siamo trovati quattro pasticcini a testa, grazie Valentina, sono gli amici di ieri.
2: Abbiamo capito tutto.
1: Che aspettavano i pasticcini.
2: Ce n'era un mignon per tre.
1: Esatto, oggi
2: bene,
1: Valentina
2: brava.
1: Si è fatta perdonare.
2: Brava. Noi siamo in Viale Europa 49 a Cologno Pontese, se avanza qualcosa prima che scadano.
1: Uno a testa non di più.
2: Buongiorno ragazzi, come state?
1: Bene, tu stai bene.
2: Io così, potete mandare un saluto alla mia bambina Sabri che è da sola a Porto Scuro in Sardegna, mamma sta per arrivare, Katia dal Marocco provvisoriamente dice.
1: Dai, arriva, allora. Potete fare gli auguri a mia sorella Elena, oggi è il suo compleanno,
2: auguri,
1: ci dice Cristina.
2: Auguri,
1: Elena.
2: Quindi non è il compleanno di Cristina, ma di Elena.
1: Bisogna
2: chiedere allora di fare la canzone il compleanno non di Cristina, ma di Elena. Sai che c'è la canzone compleanno di Cristina?
1: Ah no, vedi che mi ero persa il compleanno di...
2: Sono Paolo da Palma, vorrei ricordare il numero 18 della nazionale giapponese di calcio.
1: Yoko poco ma Yoko.
2: Molto bene, grazie.
1: Sempre carine queste con i nomi così, carini.
2: Sì,
1: poi c'è Vito che ci manda un selfie di lui con in braccio la barboncina di appena due mesi,
2: carina,
1: Lady.
2: Che carina.
1: Un battuffolino.
2: Poi al volo andiamo con Stefano che è con noi anche oggi, un abbraccio e poi c'è un
1: compleanno. Anche Lorenzo che fa gli auguri al suo papà Giuliano che oggi compie 77 anni. Il papà si trova a Galatone, Salento, evviva.
2: Lui è in Germania?
1: Già Solingen.
2: Allora noi rimaniamo in Germania e andiamo a Berlino con Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

0: più.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano a Berlino. In questo momento non piove.
1: No, no, meno male. Ma Mauro?
0: Sì, sì.
1: Se la tua estate fosse una hit, quale sarebbe?
0: Beh, la mia inizierebbe così. Pop, secco ed energico di stappo, seguito dal frizzio di bollicine che riempiono i calici e un leggero brusio di festa. Questo è in assoluto il suono preferito di ogni aperitivo. Quando la freschezza di prosecco maschio incontra i brani più frizzanti dell'estate, lo spettacolo è assicurato. Brinda con Cantine Maschio ai BYD Music Awards.
1: Il 18 e 19 settembre.
0: Segui l'evento sui canali social Cantine Maschio, alza il volume e stappa un sorriso.
1: Bevi responsabilmente.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99€ al mese, anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122€.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: buona domenica.
1: Ma chi sei? Buona domenica. E prima Tananai con Booster. Mi piace questa base.
2: Anche
1: alza un po'. Mi piace. Allora, qualche giorno fa, non so, ne ha già parlato qualcuno, forse dei nostri colleghi, non mi ricordo, in Polonia circa 30 robot hanno partecipato a uno sciopero scandendo degli slogan come vogliamo le leggi, vogliamo le regole, proteggere i posti di lavoro, non aspettate.
2: Dovresti dirlo
1: regolate.
2: In polacco, però.
1: No, dovrei dirlo in polacco e robotizzato.
2: E roboti prova?
1: Il polacco non lo so.
2: Prova.
1: Robotizzato.
2: Dai, robotizzato.
1: Vabbè, comunque sta di fatto che protestavano contro i robot. I robot protestavano contro
2: Pensa
1: i robot.
2: Te, si sono anche recati davanti al Ministero degli Affari Digitali proprio per chiedere maggiore regolamentazione degli affari legati all'intelligenza artificiale.
1: Robotica,
2: sì.
1: Quelle robe lì. Esatto. Insomma, la protesta è stata organizzata da un movimento sociale che promuove un dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotizzazione nel mercato del lavoro. Quindi, per carità, cosa giusta,
2: sì.
1: Se non fosse che è stata fatta da chi fabbrica il robot,
2: quindi sembra un po'
1: contro, cioè, i robot, sembra un po' un marchettone dell'azienda che ha fabbricato i robot.
2: Comunque,
1: per far vedere che i robot sono belli, fatti bene,
2: esatto.
1: E protestano pure.
2: E sono anche intelligenti, sono perché anche vogliono intelligenti. Fare anche un passo indietro anche loro.
1: Ma poi qualcuno verrà qui al nostro posto a fare la conduzione e fare i saluti a caso dei robot.
2: No, è impossibile.
1: Diventa un po' complicato.
2: Non mi ci vedo sotto forma di robottina.
1: Vedrai. Vedrai che andrà a finire
2: non
1: così.
2: Non ci credo,
1: Vedrai che andrà a finire così. Prima o poi ci faranno fuori. Già
2: No.
1: Ma già copiano le voci dei cantanti, dei doppiatori.
2: Ma noi abbiamo un cuore che loro non hanno. Chi è?
3: Sono Luca Ward.
2: Ecco.
3: Come ti permetti?
1: Vibrazioni.

0: pazza di te. Allora mi dice Giorgio da Asti: Mauro, più che voce robotizzava, sembrava che ti eri attaccato a una bottiglia di Tokai friulano. In effetti era più o meno così.
1: Più o meno.
2: Ragazzi, sarebbe anche il più grande saltatore in lungo arabo, che in questo caso si chiama Dalì Allah.
1: È bellissima Dalì Allah.
0: Il saltatore di salto in lungo
1: bella.
0: Arabo,
1: Dalì Allah. Certo che
0: grazie,
1: i nostri ascoltatori
0: grazie,
1: sono fantastici.
0: Grazie
1: a tutti voi che giocate con noi a questa cosa delle freddure e le barzellette che mi piacciono tanto. Dedicherò il segnale orario.
0: Brava.
1: Sono le 2.
3: Sono

0: un razzo in autostrada.
1: Anche un pazzo.
0: Hai 200 all'ora, è un
1: sì,
0: razzo.
1: Direi di sì, direi di
0: va bene, al volo abbiamo aperto così la seconda oretta insieme con Cesare Cremonini, prima Zucchero con le mani, e salutiamo Nando che ci scrive da Sferracavallo.
1: Salutiamo anche MG da Torino.
0: Ciao MG.
1: Ciao, MG, salutiamo.
0: Chi è? Chi è?
2: Un signore entra in un bar e chiede un whisky per favore. Il barista da whisky. Dopo due minuti, un altro whisky per favore. Due minuti ancora, un altro whisky per favore.
0: Tre.
2: 4, 5. Al sesto whisky il barista gli fa: signore, ma non crede che stia esagerando? Dice: vabbè dai, proprio quello che c'ho io manco potrei bere. E questo gli dà il whisky. Ordina il settimo, il barista gli dice: signore, no, veramente, secondo me è un po' troppo. Proprio quello che c'ho io, gli dice il cliente. Ma perché? Che cos'è che c'ha? C'ho 3 euro. Ciao Alessandro da Pomezia.
0: Ciao Ale, Alessandro, ciao. Grazie per la tua storiella anche oggi, grazie.
1: Bellissimo. Io devo iniziare ad annotarmene tutte, perché poi me ne dimentico.
0: Per non offendere MG da Torino, ci ha mandato anche una freddura, che è il colmo di chi abita in un attico vuole essere sempre in primo piano.
1: Era carina anche lei.
0: Grazie. Ora possiamo andare col Disco Italia.
3: Disco Italia. Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Hey YouTube, Serena, hey, hai fatto le valigie? No, non ancora.
1: No, no, perché lei viene con noi a Verona.
0: A Verona,
1: noi partiamo,
0: sì, domani
1: siamo
0: pomeriggio,
1: in partenza.
0: Finito la diretta,
1: certo.
0: Si parte per Verona.
1: E certo.
0: Portati l'ombrello, non si sa mai più.
1: No,
0: sempre.
1: Ma dai, però no.
0: Possiamo andare.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Birra Gaia e Rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
12: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
13: Ma sarà come da tradizione?
14: Meglio andare ad assaggiare.
11: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
15: Yahoo! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è! Piacere, calzolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Suzuki. Cielo.

0: terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. C'è una storia.

0: troverò.
1: Hola, soy el niño.
2: Nino, cosa fai già da queste parti?
0: Ma perché il problema, ne stanno già parlando da un po' di giorni, perché dopo un'estate segnata dal grande caldo, adesso dovrebbe cominciare a spostarsi verso l'inverno, la temperatura, quindi le prime proiezioni stagionali fanno pensare a uno scenario decisamente diverso, cioè dal caldo record potremmo addirittura passare al gelo vero e proprio.
2: Cioè, quindi mi stai dicendo che ritorna un inverno
0: rigido?
2: Farà
0: molto freddo, ne ho parlato prima con Alberto Alfano, mi ha confermato, sono alcuni modelli previsionali indicano infatti la possibilità di un inverno più freddo nella media e in diverse zone d'Europa e anche quindi da noi.
2: Ah, ma io sai cosa faccio per non sbagliare? Tengo sempre la linea aperta con Alberto Alfano, così non mi sbaglio che lui mi aggiorna.
0: Preparati con le ruote chiodate però, quelle da neve, perché dovrebbe nevicare anche a bassa quota, così dicono gli esperti.
2: Io sono contenta che nevichi.
0: Io comunque per non sbagliare chiamo sempre Alberto Alfano, che lui ci aggiorna su tutto.
2: Allora.
0: Però prepariamoci perché potrebbe arrivare il freddo anche nelle prossime, nei prossimi giorni.
2: Vabbè, ma non da neve così.
0: No, da neve però è più fresco, molto più fresco. Quindi devo abbandonare, per dispiacere di Mario Volanti, i pantaloncini corti.
2: Vabbè,
0: che a lui piacciono tanto.
2: Tantissimo, tantissimo.
0: Andiamo al cinema, grazie.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Fatele una foto.
1: Amore è
2: Lisa.
1: Sì,
2: no, dico, è Lisa. Sì, è Lisa. Sì, sì. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo tra poco con la musica.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cuoricini, cuoricini, che bei cuoricini. Sì. Allora, parlavamo del meteo prima, ma non avevano detto che sarebbe stato un inverno caldo fino a febbraio e non si capisce più niente. Avevano detto così, però a quanto pare, sai, il tempo cambia, come si dice.
1: Cambia anche velocemente. Salutiamo anche Anto, che ci ascolta dall'Argentina. Sì. Ci chiede una canzone, vedremo se possiamo accontentarla.
0: Poi buongiorno FM, da domani vi ascolterò in FM nel Salento. Andrea, il vostro autista di autobus da Liegi, perché lui non ci ascolta in FM a Liegi,
1: no,
0: ma ci ascolta dall'app,
1: certo.
0: Sicuramente, quindi ci fa piacere, scrivici anche dal Salento, va bene?
1: Quindi andare in vacanza allora,
0: probabilmente,
1: che bello,
0: sì,
1: andare in vacanza
0: periodo,
1: in questo periodo, meraviglioso.
0: Allora, abbiamo la prossima, che è di Joelier con Achille Lauro, e si intitola Per noi ed è bellissima e l'ascoltiamo molto volentieri, ma li vedremo?
1: Li vedremo
0: nei prossimi giorni,
1: li vedremo
0: sia l'un che l'out,
1: sì.
0: Che, che belle queste collaborazioni musicali, e quindi insieme Joelier e Achille Lauro.
2: Arus.

0: non capisco una cosa, perché mentre andavano qui in Negramaro
1: sì, ho letto,
0: nuvole, è arrivato questo messaggio.
1: Sì.
0: Ciao, ma perché mandate le canzoni con velocità di poco ridotta? Sembrano più lente dell'originale. Mazzella,
1: ma Mazzella, cosa stai facendo?
0: Stai rallentando le canzoni, le mandi più lente.
1: Invece noi ci senti parlare.
0: Le ha appicciate.
1: A noi, noi invece ci sente parlare normale o rallentato?
0: Ci
1: o
0: senti
1: solo le
0: parlare
1: canzoni?
0: Normale o rallentato?
1: Perché io sto parlando normale.
0: No, tu stai parlando rallentato. Parla normale.
1: Parlo normale.
0: Sembriamo due cretini. Comunque no, sì, le canzoni vanno
1: no,
0: normali come. Cioè, non lo so perché.
1: Non so.
0: Avrai un problema. Che radio ha? Che,
1: come
0: a manovella?
1: Fa la radio andare più lenta?
0: Non so, sarà a manovella. Non lo so come.
1: Non lo so.
0: Mi
1: non
0: fa
1: lo
0: strano
1: so.
0: Sta roba, è molto strana. Comunque, ciao Mauro e Francesca, un abbraccio, Anna da Reggio.
1: Ciao,
0: ciao
1: Anna da Reggio.
0: Ciao, grazie,
1: Anna da Reggio.
0: Grazie. Ciao Anna da Reggio. Senti, molto lentamente, puoi dirci che ore sono? Che siamo, andiamo talmente rallentati che siamo addirittura in anticipo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Devo dire anche i secondi o?
0: Anche i secondi piano, lentamente.
1: Le 14:59 minuti e 37 secondi.
0: Molto bene.

0: fatta così.
1: Allora, volevamo bella dare la notizia, però magari la diamo dopo, perché parlavamo prima del fatto che qualcuno ci ha scritto che dice che alcune canzoni girano molto lentamente.
0: Che tra l'altro ci ha anche riscritto, ha detto: ah, che grandi che siete, allora sarà una mia sensazione. Probabilmente.
1: Sì. Buongiorno Francesca e Mauro, leggilo lentamente. Io vi ascolto sull'app da Colonia Caroia, provincia di Cordoba, dall'Argentina Silvia.

0: qui fa sole, stiamo aspettando la aspetta, devo andare avanti. La primavera. Ok, sì, perfetto. Sì. Poi abbiamo altri messaggi.
1: Poi ce n'era anche un altro.
0: Lo prendiamo
1: che era
0: dopo.
1: Rallentato, che è arrivato dopo. Monica ci saluta normale. Velocità normale.
0: Ciao, Monica
1: e compagni dalla provincia di Verona. Bene. Stanno ascoltando dal campo e stanno vendemmiando. Che bella
0: Benissimo.
1: Immagine.
0: Posso leggere anche questo?
1: Vai.
0: Allora, Francesca torna dai colloqui con il prof.
1: Quest'anno vai male in tutte le materie oltre matematica. Si sono lamentati i prof di religione e di educazione fisica. Tu pensi solo al calcio.
0: E il figlio dice: ma non è vero, ti sbagli.
1: Ma allora meriti una punizione.
0: Di prima o di seconda? Era carina, era carina.
1: Questa era un po' per esperti di calcio.
0: Grazie Antonio, grazie.
1: Antonio.
0: Vabbè, di prima o di seconda ci sta, si è capito abbastanza.
1: No, invece, cosa vuol dire di
0: vabbè,
1: prima?
0: Vabbè, ora te la spiego, dai, intanto andiamo.
1: Io non ho capito.
0: Vabbè, punizioni del campo da calcio. Comunque per far capire che pensa sempre veramente al calcio.
1: Ok.
0: Sai chi come sta Brescia?

0: Che bel rumore.
1: Chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Ancora non piove, ma da domani pioverà.
1: No, veramente?
2: Senti che bel rumore. Come dice la canzone, molto bene. C'era
1: bene.
2: Chi è?
3: Ciao ragazzi, con voi la giornata passa molto lentamente e tanta allegria.
2: Grazie.
3: Io sono Piero da Piazza.
2: Ciao Piero, anche ciao, lui parla Piero. Lentamente come le canzoni che giravano lentamente. Prima.
1: C'è anche la canzone di Rama, è lentamente. Adesso la canto,
2: No, non c'è.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Regina, ma che bel sorriso.
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E io volevo parlare di questo, poi parleremo dopo di quell'altra cosa, che sei d'accordo?
1: Io sono d'accordissimo, anche perché la cosa è molto molto curiosa.
0: No, perché sta notizia ci ha lasciato un po' così, perché mentre andava la canzone di Ligabue, quella di Ultimo prima, la stavamo leggendo, mentre era in vacanza in un resort di lusso della Florida, una coppia è stata svegliata nel cuore della notte da alcune vibrazioni provenienti da sotto il letto.
1: Esatto, questo è un incubo. Io, se mi capitasse una roba del genere, veramente.
0: E quindi inizialmente i due hanno provato a riaddormentarsi, ma visto che i rumori non smettevano, hanno deciso di controllare se ci fosse qualcosa che non andava.
1: Ragazzi, lo so che dicendo Florida magari state pensando all'alligatore.
0: All'alligatore.
1: Ecco. No, invece no, è proprio quell'altra cosa. Cioè, loro hanno guardato sotto il letto e, come in tutti i film dell'orrore,
0: c'era uno
1: sotto il letto.
0: In un resort di lusso. C'era uno sotto il letto.
1: Esatto.
0: Quindi
1: questo tizio nel pomeriggio si era intrufolato e aveva pensato bene di mettersi lì sotto il letto.
0: Ecco. E quindi la coppia è subito fuggita dalla stanza, mettendo tutto l'albergo in allarme. Alla fine è intervenuta la polizia, che ha portato via l'intruso. Ma cosa faceva quel signore sotto il letto?
1: Si riposava?
0: Ma non è che era l'amante della moglie?
1: Dici che era tutto architetta.
0: E l'hanno fatto passare per uno che tentava di rubare. Non lo so,
1: che menti
0: di solito
1: diaboliche.
0: Dove si nasconde l'amante?
1: Sotto il letto?
0: Oppure?
1: Ma se ci sta, perché adesso dipende anche dai letti.
0: Oppure?
1: Nell'armadio.
0: Quindi
1: anche fuori dalla finestra.
0: Non lo so, appeso.
1: Sì, sai, fuori nei film, fuori dalla finestra anche, sul cornicione così.
0: Quindi non lo so io adesso questo tizio che cosa stava facendo sotto il letto, sta di fatto che era lì.
1: Aveva però probabilmente la vibrazione del telefono inserita, gli arrivavano i messaggi.
0: Faceva
1: loro
0: rumore sotto il letto.
1: Vabbè.
0: Niente, possiamo andare con la prossima, che è di Lazza.
1: Sì.
0: Buio davanti.
1: Sì, buio davanti. Lo sai qual è uno degli oggetti preferiti di Lazza?
0: Io lo
1: curiosità.
0: So, ma dillo tu.
1: Le affettatrici d'epoca.
0: Le affettatrici d'epoca, infatti.
1: Curiosità.
0: E allora tra un affettato e l'altro c'è buio davanti.

0: Irama
1: Cavana.
0: Irama Cavana.
1: Sì, chi è?
2: Sapete cosa fanno 8 cani a mare?
0: No.
2: Il canotto.
0: Ah.
2: Una piccola predura da Nando da Palermo.
0: Cioè, cosa fanno?
1: Quando 8 cani al mare.
0: Il canotto.
1: Il canotto.
0: È giusto.
1: È giusto.
0: È giusto.
1: È giusto.
0: Non la spieghi?
1: No, perché certo, sono 8 cani sul cane, sul canotto,
0: ah,
1: sul gommone,
0: okay.
1: Fanno il canotto.
0: Bene, ma giusto. Rimaniamo al mare con Mahmood e Sottomarini.
1: È vero, guarda che caso.

0: siamo andati proprio a tempo con BDK.
1: Certo, eravamo non eravamo rallentati.
0: No? Ah, è vero, no, siamo ritornati normali allora.
1: Va bene, tra poco faremo l'ultimo girettino dei saluti a caso, quindi siamo qui a raccogliere.
0: Dai.
1: Via, perfetto, vai.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumi in trasferta,
2: montagne, mari e...
4: bellissimo orizzonte.
2: Hanno aperto più di 1.400 porte.
5: Wow!
2: Dato spazio...
5: un castello.
2: Ai sogni pazzi.
5: Anche oggi ho esagerato.
2: Facendoci sentire ogni sera a casa.
4: Guardate dove siamo.
2: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Sei pronto per fare l'ultimo giro?
1: Sono pronto e allora prego, possiamo andare, vada.
0: Allora salutiamo Mattia che ci ha mandato una bella freddurina a tema freddo anche.
1: Sentiamo.
0: Allora, qual è lo strumento musicale amato dalla neve? Sci, arpa. Sci, che è lo sport, la disciplina sciistica. Arpa, fascia arpa, che è lo strumento
1: molto
0: musicale.
1: Bene.
0: Ciao Mattia.
1: Walter da Asti ci manda un indovinello che abbiamo già fatto però, caro
0: sì.
1: Walter, l'abbiamo già fatto. Comunque grazie,
0: grazie
1: per il pensiero, mandane pure altri se vuoi perché noi siamo qui ad ascoltarvi, quindi ci sta. Poi.
0: Ciao Francesca e Mauro, con il superpotere che vi distingue di portare leggerezza, potete mandare un saluto a questa donna che stira e che vacanze nessuna? Un abbraccio da Lucia da Spinea. Attenzione Lucia, abbiamo anche...
1: Voglio abbracciare Lucia da Spinea che stira.
2: Fammi abbracciare
0: Lucia da Spinea che stira.
1: Molto bene. Poi
0: abbiamo anche Ignazio da Villa Sor che ci manda. Oggi è la giornata,
1: Sentiamo.
0: Oggi è la giornata.
1: Sentiamo.
0: Allora, ci sono due carabinieri, uno dice all'altro: che imbranato, ho passato tutta la giornata a cercare il cellulare con la torcia del cellulare.
1: E dove stava? Ho fatto il carabiniere, quindi la domanda mi sembra, corretta.
0: Certo.
1: Va bene, basta, abbiamo finito?
0: Sì.
1: Possiamo andare con la prossima canzone. Chi è?
0: Oh, è Giorgia.
1: Vanità.
0: Vanità.

0: Falivelli Starter Pack. Buongiorno, eccolo. Falivelli, buongiorno, ah, Giuditta. Cosa fa? Pack. Cosa ha fatto Falivelli, Giuditta?
1: Mi disturba come al solito. Cioè, o mi infila i fogli nella maglia. Oppure mi disegna le braccia. Come alle medie. Come alle medie.
2: Ma è bravo,
3: come
2: i bambini.
3: Il segreto è restare bambini.
1: Come delle rigacce sulle braccia.
3: Quelle che vanno via alla seconda doccia.
0: Sei proprio, guarda.
2: Sì,
0: veramente.
2: Quelli che devi star lì a sfregare. Sì, sì.
0: Vai dietro la lavagna, vai. Dietro la lavagna. Dietro al monitor.
1: È la vita mia questa, capito?
0: Vabbè, dai, è bello però, su, dai.
1: Sì, no, sì, sì, carino, vabbè, bello, dai. Mi sembra eccessivo.
0: Però è bello quello che fa, dico.
2: Però poi,
1: scusa, no,
0: parlavo fisicamente.
2: Giuditta poi però va a casa e chi non lo sapesse va a seguire il profilo di Giuditta a casa, una gattina bellissima,
1: sì, che si chiama Francesca.
2: Azzurri, che si chiama Francesca, che la guarda e a lei passa tutto lo stress.
0: C'è anche un maialino che lo chiami come?
1: No, non
2: ce l'ho.
3: Esatto, Marco.
0: Fa maialino Marco, potrebbe essere carino.
1: Che non è una brutta idea.
0: Potrebbe essere carino. Lo metti sul bancone.
3: Un odore strano, dove l'hai messo?
2: Ma allora
0: Falivelli, allora meno male che non abbiamo le, come si
3: le
0: chiama?
3: Camere.
0: Sì, cioè si sono ma sospese, va bene così, niente. Noi ringraziamo quel
4: pesciolone bestione
0: di Andrea Mazzellone al pulsantone.
2: Eccoci, bene, e torniamo domani, giusto?
0: Sì, se si può, sì.
2: Certo, possiamo.
0: Non ci mandano via prima.
2: Domani, scusa, proprio adesso, a metà settimana non si fa.
1: No, non si fa, è vero. Semmai lunedì.
2: Lunedì.
0: Abbiamo degli impegni, sì. Va bene, a domani allora, grazie.
2: A domani, ciao a tutti, sono le 4.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: Safe, parlare d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, possiamo farlo comunque, hai detto parlare d'amore a Radio Italia, solo musica italiana, è una cosa che possiamo affrontare. D'altronde abbiamo due ore davanti a noi, quindi
0: certo,
1: ce la possiamo
0: due
1: fare.
0: Due ore in regia, con noi c'è Edo Stanzini.
2: Eccolo!
0: La Champions League
1: no,
0: si porta dietro.
1: No, il punto, no, secondo me tu non hai capito, qui la reference è proprio club... con sì. luci soffuse, okay. pochi
0: comedy
1: intimi
0: club.
1: No, comedy club, un club di quelli dove si fa jazz
0: e noi facciamo jazz,
1: capito?

0: Noi no, lui sì.
1: Lui sì, ok.
0: Lui è il jazzista
1: nella
0: dei
1: parte
0: registi.
1: Peggiore del jazz, cioè cose a caso sì. che funzionano insieme. Sì, probabilmente è una buona definizione.
0: È un po' jazz, un po'. Effettivamente.
1: Sì, mamma.
0: Va bene.
1: Mamma.
0: Oggi non è venerdì.
1: E quindi, amici, non ci sono canzoni nuove.
0: No, perché.
1: No? Vedi.
0: Non è che non ci sono canzoni nuove nel mondo.
1: No, che entrano in programmazione, però, arrivano tutte venerdì.
0: Anche venerdì. Se non ci sono novità proprio musicali, ci sono un sacco di novità che riguardano il mondo della musica in qualche modo. Di questo parleremo nel corso delle prossime due ore, anche di questo, ma anche di tanto altro.
1: Stretta attualità,
0: questo sì, questo possiamo dirlo.
1: Va bene, ma visto che comunque la musica ha un ruolo importante in queste due ore, io direi di iniziare a metterne un po'.
0: Vai.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Laura Pausini, ciao, su Radio Italia solo musica italiana.
1: È tempo di ricordarvi un appuntamento, quello del 18 e 19 settembre all'Arena di Verona con i BYD Music Awards.
0: I più grandi artisti della musica italiana riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i loro successi discografici e anche per i loro live, ce ne saranno tantissimi.
1: Certo, per esempio Alfa, Anna, sì. Biagio Antonacci,
0: Giorgia, poi Levante, Luque, Madame, un sacco.
1: Divisi in due serate ricche di emozioni per celebrare i 20 anni dell'evento in onda su Radio Italia Solo Musica Italiana, che è la radio ufficiale dell'evento, commentate da Francesco Cataldo.
0: In più ci saranno dirette e collegamenti di Mauro Marino e Francesca Leto, che saranno proprio lì a Verona.
1: Tutte le informazioni sono su radioitalia.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo, per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri, una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume, in edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Fabri Fibra con Antidroga nel nostro pomeriggio insieme. A proposito di Fabri Fibra,
1: ieri sera hanno cantato insieme questo singolo dal vivo sul palco dell'Ippodromo San Siro di Milano. L'avevamo anche accennato ieri che ci sarebbe stato il recupero del concerto di Emma all'Ippodromo.
0: Di settimana scorsa, appunto, ha recuperato la data e c'erano un sacco di ospiti.
1: Sì,
0: tanti.
1: Un sacco. E poi in chiusura del live ha anche annunciato il nuovo tour nei palazzetti. Perché partirà il 23 ottobre dall'Unipol Forum di Milano e poi proseguirà 25 ottobre alla Chiovene Arena di Padova, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, 29 ottobre Pala Partenope di Napoli.
0: Ora, prima di questi appuntamenti c'è un 2027 da programmare, naturalmente molte indiscrezioni la danno tra le protagoniste del Festival di Sanremo del prossimo anno. All'Ippodromo c'era anche Stefano De Martino. Adesso non lo so, se sai che loro sono molto amici, sono rimasti molto amici, quindi magari sono solo
1: Stefano De Martino
0: quello.
1: Il direttore artistico.
0: Ho capito, però non è che adesso Stefano De Martino non può andare più da nessuna parte. Appena va da una parte,
1: manca da un po'.
0: Cioè, se va in gelateria, non è che il gelataio va a Sanremo.
1: Ho capito,
0: perché...
1: manca da un po',
0: In che senso mai?
1: Due anni che non c'è Emma, chissà, chi può dirlo?
0: No, vabbè, due anni non è un po'.
1: Io vorrei. Vabbè, comunque, non sappiamo.
0: Certo, però... ogni volta si sposta Stefano De Martino, adesso diventa una cosa. O ti regala un pacco, oppure ti vai a Sanremo. Cioè, su due cose.
1: È vero, non può più muoversi fino a che non uscirà il cast, non può più muoversi. Partono subito le speculazioni.
0: È così. Va bene, amici, racconteremo anche di altri concerti. Adesso c'è Ernia con il suo nuovo singolo, si chiama Dedica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Ivano Fossati, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ivano Fossati, la musica che gira intorno su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevi strettissima attualità,
1: strettissima,
0: no?
1: All'inizio
0: di queste due ore.
1: Si parla di questo. Non si può neanche definire attacco hacker, data breach, come sì. Lo volete chiamare? Questo regalo,
0: Sì.
1: Questo regalo che ha fatto.
0: Allora, diciamo che è una nota società finanziaria britannica.
1: Di cui
0: che
1: io sono cliente.
0: Eccolo lì.
1: Ok.
0: Che fa soprattutto.
1: E ho tolto subito i soldi.
0: Carte di credito. Carte di credito, di fatto. Prepagate.
1: Carte di credito non affidabili, facciamo così. No, ragazzi, voglio dire. Dai.
0: Allora, cosa
1: spieghiamo
0: è successo?
1: Cosa è successo.
0: È successo che i dati di centinaia, per il momento quelli noti sono centinaia, poi insomma stanno ancora facendo le indagini, quindi potrebbero essere migliaia di clienti di questa società finanziaria britannica, quindi stiamo parlando di dati di persone che hanno messo dei soldi sopra questo supporto.
1: Scusa, ma io ho fatta fare pure a mio padre.

0: No, ma questa cosa, cioè, adesso mi è venuto in mente.
1: Sono trapelati. Sono stati trafugati.
0: Non sono stati trafugati.
1: Sono stati, allora, sono stati consegnati.
0: Brava. C'è stato un tizio che ha detto: io sono la procura di Reggio Calabria. Ragazzi, mi date i dati dei vostri clienti
1: però
0: che devo fare una cosa?
1: Era una PEC.
0: Mi date i dati dei vostri clienti che devo fare una cosa? Dall'altra parte qualcuno avrà detto: ah, è una PEC. È inutile che la mandiamo al nostro avvocato. Diamogli tutto. È andata esattamente così.
1: Sì, è quello, è quello che è successo. Diciamo che è successo proprio come nelle truffe quelle di phishing, no? Cioè, si sono accorti che forse c'era qualcosa che non andava nel momento in cui la conversazione via PEC è andata avanti.
0: Hanno mandato questo Excel gigantesco.
1: Forse questa non è la procura di Reggio Calabria.
0: Vediamoci, proviamo a indagare su questa cosa.
1: Forse abbiamo dato i dati di tutti i nostri clienti a un truffatore truffaldino. È andata proprio così. Non so come... è andata, perché i dati
0: sono andati, sì, esatto.
1: Hai capito?
0: Ci aspettano anni di chiamate dall'estero a cui non risponderemo mai. Vabbè.
1: Dei tanti auguri. Che dire? Che bella vita!
0: Che bella vita, sì.
1: Angelina Mango, Ariete.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, ma è il momento di progettare la tua Febal Casa.
2: Allora visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te, ce ne sono oltre 200 in tutta Italia.
1: Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio.
2: Attivare lo sconto è semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio.
1: Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita aderenti Febal Casa.
2: Febal Casa, se è Febal, è casa.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì Gimmo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
0: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
20: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
21: Ma sarà come da tradizione?
22: Meglio andare ad assaggiare.
19: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no?
25: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Palma, Anita e Mischilla, La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo, torniamo a parlare di animali, perché da un po' che non lo facciamo. Sì, e sì, dobbiamo rivalutare, secondo me, l'immagine legata a un animale che purtroppo non viene visto bene.
0: Sì, è sempre il cattivo della storia.
1: Sempre. Cioè, non è che tutti siamo col cappuccio rosso in giro, quindi lui non è che per forza.
0: No, ma in realtà secondo me i lupi.
1: Cioè, grande
0: questa
1: anima.
0: Certamente. Questa immagine per forza volutamente negativa, che devo dire che anche gli squali soffrono un po' di questa cosa. Non sono
1: certo.
0: Non è così facile essere attaccato da questi animali, però.
1: Non è così facile essere uno squalo nel 2026. Diciamo, lo possiamo dire.
0: Neanche essere un lupo, bisogna dire. Però pare che una cosa che si è scoperta di recente sia che i lupi sono un po' opportunisti, soprattutto durante l'estate.
1: Abbiamo scoperto che loro si adattano molto facilmente alle cose. Per esempio, quelli che vivono nel nord del Minnesota negli Stati Uniti tra luglio e agosto hanno mangiato frutta.
0: Sì, soprattutto mirtilli.
1: Mirtilli. A loro piacciono proprio sti mirtilli, è una cosa. Se sapessero com'è lo yogurt, come si fa lo yogurt.
0: Sì, proprio.
1: Ciao.
0: Però in realtà questa cosa fa parte dell'evoluzione e li porta ad essere molto simili alle api da questo punto di vista, perché diventano degli impollinatori, diciamo.
1: Sì, diciamo che poi dopo la digestione, eccetera.
0: Non volevo andare proprio nello specifico.
1: Poi questi semi hanno la possibilità di germinare molto facilmente, 7 giorni prima rispetto a quelli.
0: C'è già il concime,
1: esatto. E quindi vedi, sono degli alleati a nuova vita.
0: Allora, io devo dire che non sono
1: d'accordo.
0: È brutta
1: questa cosa, però è così.
0: Io non sono d'accordo sull'immagine che si è sempre data dei lupi. Però devo dire che tra tutti gli animali a cui l'avrei accostato, le api sono forse quello più lontano.
1: Più lontana.
0: Sì, non avrei mai immaginato, invece hai capito?
1: Evviva i lupi, grande animale, grande animale.
0: Tu hai fatto tutta questa cosa solo per dire questa frase finale,
1: certo,
0: vero?
1: Certo, voglio dire, lupo. In Abruzzo e in Calabria, dove sono i lupi?
0: E come fa il lupo? Giusto. C'è Eddie Brock. Basta, non è mica te.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Von der Leyen, russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa. La proposta di un consiglio di sicurezza con Regno Unito, Norvegia e Canada per combattere la minaccia russa. L'allarme dell'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati in America e in Europa, nuovi attacchi russi in Ucraina, colpito un autobus di linea a Nikopol, 5 morti. Sulla Russia, Foti a Sky TG24 manda un messaggio a Salvini, no a posizioni ambigue, Schlein assicura riusciremo a ricomporre le divisioni nel centro-sinistra sull'Ucraina. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti, oggi in Consiglio dei Ministri nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, il governo studia il piano per gli aiuti mirati. A Gaza crolla un edificio, una ventina i morti, era stato danneggiato dai raid israeliani e è diventato rifugio per gli sfollati, si scava sotto le macerie decine di bambini dispersi. Caso Roggero, all'udienza sul differimento della pena, il gioielliere condannato per omicidio dice ai giudici ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazione e fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e in Repubblica d'Irlanda, per i nostri abbonati anche tutta la Nations League. Parte stasera la nuova stagione di Europa League alle 21, Milan-Benfica su Sky Sport, domani Juventus contro il NEC, il Bologna esonera Tedesco, chiama Palladino.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buonasera. In Calabria, sulla statale 283 delle Terme Luigiane, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso l'incrocio San Marco Argentano. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina E45, c'è uscita chiusa a causa lavori in corso sull'incrocio Monte Castello, direzione incrocio Viterbo Terni. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Arenzano. A10 Genova Ventimiglia, direzione incrocio Ponte San Luigi allacciamento A10 Genova Ventimiglia. Sulla statale 96 Barese, siamo in Puglia, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Bari A14 Bologna Taranto, direzione incrocio Bari. In Emilia Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina E45, ci sarà entrata chiusa causa lavori in corso dalle 9 del 21 alle 18 del 29 di settembre presso l'incrocio Monte Castello in direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Eros Ramazzotti, Alicia Keys, L'Aurora, ah, su Radio canti, Italia, solo musica italiana.
1: Ma non canti con Alicia Keys.
0: Alicia Keys. Non canto nemmeno su Annalisa.
1: Sentito farlo. No. Però, teniamole tra di noi queste cose. Senti, a proposito di rapporto tra italiani e il resto del mondo, parliamo di come ci comportiamo noi quando andiamo a visitare gli altri paesi.
0: Ecco, qui è stata fatta una sorta di classifica con tanto di interviste che tiene conto dei safari in Africa, dove siamo risultati i peggiori turisti in assoluto.
1: Malissimo, descritti come ritardatari cronici, insofferenti alle regole, inclini alla noia e particolarmente avari sulle mance per le guide locali. Sull'ultimo mi sento
0: è colpa nostra, noi siamo abituati
1: che se una cosa costa tot la paghiamo tot.
0: Poi ci non penserà il datore di lavoro a dare lo stipendio al dipendente. Siamo abituati così, non è colpa nostra.
1: Anche perché io ho fatto questa valutazione, ci ho pensato a lungo. Loro prendono questa cosa dal fatto che quando vai a mangiare comunque allunghi la mancia al cameriere. Noi sappiamo cucinare, quindi teoricamente potremmo mangiare anche a casa.
0: Marco,
1: quindi quando andiamo al ristorante non
0: però
1: è tutto dovuto, capito?
0: Io adesso ti smentisco su questa cosa, perché pessimi

0: turisti, insopportabili, mi sembra di capire da quello che è uscito da questa classifica, ma siamo aperti alle altre culture per quanto riguarda la cucina. Cioè non ci lamentiamo e assaggiamo le altre cucine. Sai perché no?
1: Per un periodo limitato di tempo, no. Perché poi... Perché?
0: Non per
1: dire che siamo meglio.
2: Chiaro.
0: Cioè, questo è l'unico motivo per cui noi proviamo le cucine degli altri paesi, per mangiarle e poi dire: ma vuoi mettere una carbonara?
1: Ma lascia stare. Sul ritardo e sulle altre cose vi do ragione, amici.
0: Sì, tutto vero.
1: La noia pure.
0: Sì, sì. C'è Elisa, questa si chiama.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cesare Cremonini ha in comune una cosa, anzi più di una cosa, con l'artista di cui vi parleremo tra poco,
0: sì.
1: Perché insomma ci sono degli aggiornamenti che vogliamo darvi. Una è la regione di provenienza,
0: certo.
1: E l'altra è il fatto che polverizzano le vendite dei biglietti appena annunciano un concerto.
0: Noi non vi diciamo di chi si tratta, lo scoprite insieme a noi tra poco, tra poco.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte.

0: su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Si parlava prima di artisti che vendono un sacco di biglietti di concerti incredibili. Tra l'altro Cesare Cremonini ha accomunato in questo con Vasco Rossi, che ha fatto certo. Scuola, ovviamente.
1: Hai detto scuola?
2: Scuola.
1: Proprio qualche giorno.
2: Università proprio.
1: Sì, perché qualche giorno fa l'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato.

0: di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Cioè lui sta ottenendo una laurea dietro l'altra.
1: Sì, infatti ne ha tantissime.
0: Sì. Allora c'è anche proprio la motivazione ufficiale. È per il percorso artistico, culturale e pubblico del rocker, che è un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea.
1: Sì, è vero. Va bene, ne ha accumulate un po'. Noi intanto ne approfittiamo anche per salutare e abbracciare Vasco Rossi, che è stato operato alla schiena e quindi ha condiviso anche questa cosa, però insomma tutto a posto.
0: Ha detto che la cosa più grave è che si annoierà.
1: Sì, ci credo. Quindi,
0: va bene, visto che abbiamo parlato di lui, lo ascoltiamo.
1: Ascoltiamolo con una canzone d'amore buttata via.
2: Sembra strano anche a me.

0: Malika Ayane con Detto tra noi, era d'Italia solo musica italiana.
1: Che poi quella frase lì, detto tra noi, prevede sempre che ci sia una terza persona che poi lo verrà a sapere.
0: Anche una quarta e una quinta, perché se tu devi premettere detto tra di noi, stai già dicendo non lo dire a nessuno, il che...
1: Il che, almeno una. Io quando mi dicono detto tra noi ce n'è una che lo saprà
0: che lo
1: sempre.
0: Deve sapere,
1: sì, per forza.
0: Sì,
1: per forza.
0: Funziona.
1: È un dato di fatto.
0: Funziona.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
3: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
2: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
2: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
3: Francesca Leto.
2: E Mauro Marino.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Italia, solo musica italiana. Ma secondo te, sì, e secondo voi, prego, che ci state ascoltando, il numero di volte in cui una persona chiede scusa, sì, cioè se uno ti chiede scusa tante volte, ha più valore?
1: No.
0: Ha più valore come ti chiede scusa?
1: Per me anche una sola volta non basta. Cioè, cosa serve? A cosa serve?
0: L'hai già fatto. Le scuse non...
1: Non è che tu fai le cose, poi dici scusa. Siamo bravi tutti così.
0: Cioè, le scuse proprio non contemplate.
1: Inutili.
0: È un po' tranchant questa cosa.

0: Fulminacci, maledetto me, per chiudere queste due ore insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera, ciao.
2: Allora, per par condicio, visto che ieri ho parlato dei capelli di Daniela, dico che Emiliano ha un bellissimo taglio.
1: Hai visto?
3: Tagliati
1: oggi, no?
3: Si vede.
0: Da solo?
2: No.
1: Oh, ma sempre cattivo.
4: Con un tutorial su YouTube.
0: Ah, e vedi?
2: Ah, quelli ti risolvono tutto, eh.
0: Aspita.
2: Guarda, dalla ricetta fino ai lavori proprio in casa.
0: Come no?
4: Posso dire? Sì, posso dirlo. Dovevo riparare lo scarico del bagno.
0: Sì.
4: Tutorial su YouTube.
0: Riuscito?
4: Certo. Riuscito.
2: Non allora, mi hanno consigliato di non farlo tipo sulle prese elettriche, queste cose. L'impianto elettrico mi hanno detto che no. Però aiuta nella vita. Sì,
1: l'unica che quindi segue un tutorial su YouTube e fa l'esatto, cioè non mi viene esattamente tipo tagliati la frangia su YouTube. Fallo.
0: Sei l'unica.
2: Che paura.
0: Sì.
2: Che
0: sei l'unica a cui non riesce di tagliarsi da sola la frangia.
2: La frangia.
1: Non fatelo mai.
2: No, la frangia no.
1: Mai.
2: No, la frangia è pericolosissima. No, perché ti ritrovi che
0: sarebbe l'unica parte che vedi, cioè facile, ragazzi, l'unica parte che vedi. Vabbè, comunque. Dai, vabbè.
2: Ringraziamo Edo Stanzini che è stato in regia e noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16.
0: Sì, buonasera a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il governo abolisce il bollo per auto di piccole e media potenze per tutte le moto. Meloni via una delle tasse più odiate, attese in CDM, proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il futuro dell'ex Ilva ha riaggiornato al tavolo coi sindacati. Le imprese dell'indotto dicono sospendiamo i licenziamenti fino alla sentenza della Cassazione. Von der Leyen e russi ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa. La proposta di un consiglio di sicurezza con Regno Unito, Norvegia e Canada per combattere la minaccia russa. A Gaza crolla un edificio, una ventina i morti. Era stato danneggiato dai raid israeliani e era diventato rifugio per gli sfollati. Si scava sotto le macerie decine di bambini dispersi. Omicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell'appello TER. La Corte di Milano riconosce l'aggravante della premeditazione dopo due rinvii della Cassazione. Caso Roggero, all'udienza sul differimento della pena, il gioielliere è condannato per omicidio, dice i giudici, ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazioni e fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e in Repubblica d'Irlanda. Per i nostri abbonati anche tutta la Nations League. Parte stasera la nuova stagione di Europa League, alle 21 Milan Benfica su Sky Sport, domani Juventus contro il NEC, il Bologna esonera tedesco e chiama Palladino.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ligabue, eri bellissima su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata.
1: Buona serata, buon mercoledì da parte nostra. Daniela Cappelletti, buonasera.
0: Buonasera Emiliano Nino Picardi, anche
1: sarà
0: a te.
1: Bellissima questa serata insieme, sarà bellissima, non era bellissima.
0: No, perché deve ancora venire.
1: Appunto, sarà bellissima perché la passiamo insieme fino alle 21, un sacco di cose da fare, un sacco di amici da salutare, un sacco di storie da raccontarvi.
0: Sì, la prima che vogliamo salutare è la nostra.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: La nostra dolcezza unica,
1: la nostra
0: Marie.
1: Spiaggia di Arcomagno. Buonasera Lidia, come stai? Tutto a posto? Tutto bene. Che è?
0: Non l'hai studiato oggi, non ce l'hai aperto sul computer?
1: No, ci sono stato, ci sono stato, molto molto bella. Spiaggia di Arcomagno, c'ha questo arco naturale molto bello in pietra.
0: In Calabria.
1: I calabresi sanno e anche tutti i turisti che sono passati lì li sanno che è uno spettacolo naturale imperdibile. Uno dei tanti spettacoli naturali del nostro paese.
0: Te, bravo, vero? Preparato, mi piace questa preparazione naturistica, naturalistica, sì. Come si dice? Naturalistica.
1: Sì,
0: non lo so. Naturalistica. Perché una cosa e poi si devia su un altro aspetto.
1: Naturisti sono quelli okay, che esatto, vanno in spiaggia nudi. Quindi,
0: esatto.
1: Avrei evitato.
0: Ok, era sbagliato, sbagliato, vabbè. Non posso sbagliare
1: capita,
0: anch'io.
1: Capita, capita.
0: No?
1: Come va il vostro 16 di settembre invece? Come vanno le cose dalle vostre parti? Se avete voglia, 331-9950095, questo è il numero per essere, in modo più veloce, vai, per essere dei nostri.
0: Sì, dico più niente perché ho sbagliato.
1: No, no, prego, puoi dire che cosa stiamo per ascoltare, per, se ti va, eh?
0: Vado, eh?
1: Prego.
0: Salda Vinci con Fuga d'amore.
1: Brava.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Grazie mille.

0: Ciao, ciao, ciao.
1: Brava, soldi, Mahmood.
0: Grazie.
1: Su Radio Italia, solo musica
0: però,
1: italiana.
0: Appunta, eh?
1: Che ne dici? Facciamo un giretto al cinema?
0: Lo facciamo perché arriva il film ispirato all'omonimo libro di Nicola La Gioia, si chiama La città dei vivi, film che racconta una storia vera, ovvero la tragedia di un ragazzo semplice, vittima di un gesto inspiegabile del quale ancora oggi ci chiediamo il perché.
1: Non è un film sulla violenza, ma un film che approfondisce invece le fragilità e i vuoti che possono generarla. La città dei vivi ti aspetta al cinema dal 1 ottobre.
0: E il 21 di settembre al Cinema Adriano di Roma si terrà l'anteprima del film. Vuoi partecipare? E allora invia un SMS o un WhatsApp al numero 331-995-0095 con il tuo nome e la tua città. Potresti essere tu il fortunato che assisterà alla proiezione insieme a tre amici.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te,

Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
15: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
14: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
17: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 20 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
18: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Il maestro Franco Battiato con Voglio vederti danzare nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Signori, noi siamo partiti, signori e signore.
1: Signori.
0: Signori.
1: Eccoci
0: che dire.
1: Qua, signori.
0: Ma era più così, era più retorico.
1: Non permettervi ansia, signori.
0: Ecco, prima dicevamo, lo sappiamo da tutta la giornata, è il 16 di settembre. Abbiamo fatto due conti.
1: Sì.
0: Mancano esattamente 100 giorni a Natale.
1: 100
0: Basta,
1: giorni
0: là.
1: A Natale, ripeto per essere chiaro, e ripeto un'altra volta, non permettervi nessuna ansia.
0: 100.
1: Ma secondo 100, le stime, 100. La cosa curiosa è che c'è una percentuale tra noi italiani che si è già attivata per andare alla ricerca dei regali.
0: Quelli
1: che,
0: vero,
1: ti giuro, quelli che non vogliono farsi trovare impreparati stanno già girando per negozi alla ricerca del regalo perfetto da portarsi avanti, dai, per qualche regalino soprattutto.
0: Insomma, buona parte di questa percentuale sono donne, di età compresa tra
1: non l'avrei mai
0: i 25
1: detto.
0: E i 34, sono bellamente fuori da questo range d'età, quindi chi comincia la ricerca di questi regali natalizi con tanto anticipo lo fa soprattutto per evitare lo stress organizzativo ma anche economico all'ultimo minuto,
1: vero,
0: che poi arrivano le spese tutte insieme.
1: Vero.
0: Ha senso, dai.
1: Innanzitutto
0: senso.
1: Adesso risparmi qualcosa, prima perché ci sono i saldi, poi perché magari comunque le cose costano meno. Poi voglio ricordare a tutti quanti voi, a tutte quante voi, che quegli ultimi giorni là, tra il 15 e il 24 di dicembre, c'è un caos
0: tremendo.
1: Bisogna
0: stare chiusi in casa.
1: No, c'è un sacco di traffico, tutti
0: appunto
1: i negozi sono presi da sa. Cioè, facciamolo adesso.
0: Sì, no, sai qual è sapete qual è la mia teoria? Forse l'ho già detta l'anno scorso, che se vedo qualcosa che mi piace per qualcuno,
1: sì, lo prendi.
0: Qualunque momento dell'anno sia, lo prendo. Così almeno accantono e poi tiro fuori.
1: Può essere
0: giusto.
1: Una buona idea. Il suggerimento mio invece è ancora diverso. Non prendete niente per nessuno.
0: Ecco.
1: Cioè datevi malati.
0: Ma perché? A
1: dal
0: Natale?
1: 23 al 27.
0: Ma tu
1: voi
0: sei
1: vi
0: il Grinch veramente. Il Grinch non del Natale, degli esseri umani.
1: Non
0: no?
1: Fate nessun regalo per nessuno. Questa è la soluzione a tutti i nostri problemi, scusa.
0: Certo, mi pare giusto, giusto. Vi chiudete bene in casa, chiudete gli scuri, non rispondete a nessuno e questa è la soluzione del
1: Senti, Nino. Nonostante manchino 100 giorni a Natale, riviviamo un po' di quest'estate. Ci sono Serena Brancale, Levante e Delia insieme per Al mio paese.

0: Le 13 buone ragioni di Sugar, di Zucchero, nella serata insieme con noi due, con Daniele De Emiliano, un po' meno, non ne servono 13, qualcuna in meno, di buone ragioni per essere dei nostri su Radio Italia Solo Musica Italiana, perché vi stiamo accompagnando in questo mercoledì, ragione 1, perché se volete ci raccontate come è andata fin qua la vostra giornata, ragione 2, mettine una.
1: No, dico, io in realtà volevo leggere un messaggio.
0: Allora leggilo.
1: Perché... ti ringrazio, perché prima parlavamo di regali di Natale, no?
0: Sì.
1: Che si stanno già tante persone muovendo per farli adesso, effettivamente arrivano diverse conferme. Mary per esempio dice: io come sempre ho proprio già iniziato l'acquisto di questi regali natalizi, visto che adesso c'è una vasta scelta. Altro motivo per farlo ora, non soltanto il caos
0: Vero.
1: Che c'è sotto Natale, ma anche più scelta.
0: Trovi tutte le taglie,
1: sì,
0: perché sotto
1: tutto.
0: Natale poi rischi di non trovarle.
1: Ma è tutto saggio.

0: Mamma non mamma, c'è Madame su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Mamma l'ama non l'ama, poi ha trovato la risposta lei.
0: Non lo so, la prossima volta che la incontriamo, che abbiamo la fortuna di incontrarla, glielo chiederemo.
1: Va bene.
0: Va bene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi
6: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì Gimmo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio. Suzuki.

0: Vitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: prima Fedez e Marco Masini, Male Necessario, poi anche Giorgia, la sua Credo su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove finalmente, dopo tutta l'estate, torna la rubrica che si occupa di animali, sezione ornitologia questa sera, sì, a cura di Daniela Cappelletti.
1: Ecco, perché questo è il motivo, cioè dice così perché se ne vuole tirare completamente fuori, essendo che ho scelto io questa notizia. Vai. C'è un animale, un sì, volatile, un animale notturno che è...
0: Il gufo?
1: No.
0: La civetta?
1: No.
0: Il barbagianni?
1: Ma se ce l'hai sotto, lo hai letto, ok? Il pipistrello, che noi nel nostro immaginario è associato alla tenebra, alla notte, no? Ad Halloween, no, queste cose qua, no? Un pochino, comunque all'oscuro, no?
0: Sì.
1: In realtà si è scoperto che sono degli animali molto teneri.
0: Molto teneri.
1: In famiglia.
0: Molto,
1: cioè,
0: teneri.
1: Cioè con te no, con me no, con voi no, ma in famiglia tra di loro sono molto teneri.
0: Sono dei predatori clamorosi, mangiano le zanzare tra l'altro.
1: Sono utilissimi.
0: Sono utilissimi, sono enormi in alcuni casi.
1: Non in Italia, in Italia il pipistrello è piccolino, in altri posti.

0: Il mondo hanno l'apertura all'area di un condor probabilmente, sì. Però tra di loro si salutano e si avvolgono in questo veloce abbraccio con le ali, quindi si salutano e si abbracciano, i pipistrelli sono teneroni, sono dei patatoni,
1: si abbracciano forte forte, non solo
0: perché i pipistrelli maschi sono partner e padri esemplari, ad esempio condividono il cibo con il figlio maggiore,
1: sì.
0: Con il primogenito,
1: sì.
0: Lo aiutano a familiarizzare anche con la gestione delle prede, cioè insegnano, beh, questo lo
1: sì,
0: fanno
1: sì,
0: un po',
1: lo accompagnano a calcetto,
0: sì, fanno queste cose qua,
1: un sacco di cose
0: qui, no?
1: Pipistrelli simpatici.
0: Sì, sì, la cosa che mi, appunto, mi ha colpito di più è che si abbracciano.
1: Sì.
0: Sono teneri.
1: Sono molto teneri, non lo vorrei comunque.
0: Non niente da dire a riguardo,
1: no, non lo vorrei comunque in casa. Se mi entra un pipistrello in casa impazzisco.
0: Beh, ma secondo me anche
1: scappando
0: lui.
1: Scappando da una parte all'altra.
0: Anche lui fa la stessa cosa, sbatacchia da una parte all'altra pure. Non mi capite.
1: Se in quel momento niente. Dovessi mai entrare in casa mia, vedresti il pipistrello che sbatte da una parte all'altra e io
0: e
1: che sbatto
0: pure.
1: Da una parte
0: situazione
1: all'altra.
0: Irrisolvibile,
1: a
0: gravissima.
1: Fanno un po' paura i pipistrelli.
0: Sono adorabili, secondo me.
1: A me fanno un po' paura.
0: Giulio Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, c'è Achille Lauro qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: C'è anche Cristiana da vicino Roma che scrive una precisazione in effetti realistica. Quando tu hai iniziato a parlare di uccelli riguardo i pipistrelli, avevo un mezzo dubbio, però ho detto: Nino sa sempre tutto, è uno che sa un sacco di cose, avrà ragione. E invece no.
1: Spiegami.
2: Praticamente dice Cristiana: avete parlato dei pipistrelli come fossero uccelli notturni, l'ho detto anch'io. Vorrei ricordare che sono dei mammiferi, anche se volano, non hanno le ali, ma una membrana che si estende tra le braccia, quindi non credo siano braccia in realtà, se vogliamo essere pignoli, e il corpo, che permette loro di volare. E sì, sono animali affettuosi quando domesticati.
1: Ma sono sempre notturni o no?
2: Sono mammiferi, noi abbiamo chiamato uccelli.
1: Ah, sono mammiferi.
2: Il problema sia quello principale.
1: Scusa, signori pipistrelli all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, vi chiediamo umilmente scusa.
2: Sì, infatti. Grazie. Cioè, andiamo avanti da altre due ore. Chiediamo scusa, andiamo avanti. 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne peggioramento del quadro meteorologico al nord-ovest verso il nord-est, specie sul Triveneto. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche sulle aree interne della Toscana e dell'Umbria. Prevalentemente soleggiato altrove. In giornata instabilità in aumento anche al centro, con fenomeni irregolari ma frequenti. In genere asciutto al sud. E sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi. Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. Stare con te.

0: voglio.
1: E voglio il titolo della canzone di Marco Mengoni che abbiamo appena ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana. Io esperta di pipistrelli, Nino di gossip.
2: Di gossip, nelle ultime ore Marco Mengoni è stato paparazzato, gli hanno scattato un po' di fotografie mentre si sta rilassando in Sardegna, sì, in compagnia di un amico, si chiama

0: potrebbe essere probabilmente una persona che lo sta accompagnando durante queste vacanze, magari qualcosa legato al suo lavoro, visto che lui si sta godendo un po' di pace e di tranquillità, ma insomma manca da un po' di tempo.
1: Sì, prima di tornare al lavoro su Nuova Musica siamo sicuri che insomma sia lì che sta già pensando, se non già realizzando diverse cose. L'ultimo singolo, come sapete, il duetto con Angelina Mango, che è uscito lo scorso giugno, Canto d'amore
0: è andato molto molto molto bene, per entrambi è stato un grandissimo successo. Il suo ultimo disco, Materia Prisma, invece ormai risale a quasi 4 anni fa, visto che è stato pubblicato nel 2023, ma spero che torni
1: nel 2023.
0: Spero che torni presto.
1: Ma sicuro. E ci vuole tempo per fare le cose fatte bene.
0: La butto là, con quella parola che ti piace tanto. Cosa? Una bella suggestione.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: se, diccelo, per esempio, Marco Mengoni tornasse al Festival di Sanremo?
1: Magari.
0: Che ne pensi?
1: Magari. Io lo vorrei vedere tantissimo.
0: Dovessero esserci sviluppi, li troverete su radioitalia.it.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La fantasia.
1: La fantasia, c'ha ragione Lorenzo. Giovanotti, più che una semplice canzone, più che un semplice inno generazionale, proprio il modo di vivere giusto. Penso positivo.
2: Lo facciamo anche noi.
1: Positivo, sempre, sì.
2: Lo facciamo anche noi, sempre, nello specifico, fino alle 21 di sicuro.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan.

0: SUV o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
1: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
2: Ma sarà come da tradizione?
3: Meglio andare ad assaggiare.
0: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: la vita.
1: È la nuova di Marracash insieme a Gue, si chiama Casini, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
2: E mi sembra che Marracash tifi l'Inter, mentre Gue è un tifoso del Milan, quindi questa sera sarà particolarmente attento perché il Milan torna in Europa League. Lo dico perché ci occupiamo di calcio per quello che è stato definito il campionato più romantico del mondo.
1: Si svolge sull'isola inglese di St. Mary's, che tu mi insegni essere al sud della Gran Bretagna.
2: Una delle più meridionali, sud-ovest della Gran Bretagna.
1: L'hai guardato
2: vicino al Galles, vicino al Galles.
1: Ma sei sicuro?
2: Sono sicurissimo.
1: Va bene, allora le squadre partecipanti a questo campionato, perché si chiama, perché è così romantico, sono soltanto due. E sono i Garrison Galles.

0: Runners
1: e i Brian
0: i Wolfpack Wanderers. All'inizio degli anni 20 erano in 5, poi
1: cinque
0: pian pianino, sì, era 5 formazioni, poi alla fine pian pianino sono
1: allora questi meno. Questi due club giocano l'uno contro l'altro ogni domenica mattina che il Signore mette al mondo, sempre sullo stesso campo, se piove, se nevica, se c'è la nebbia,
0: non
1: se uno
0: nulla.
1: C'ha l'influenza, se un altro ha mangiato pesante, qualunque sia la condizione si scende in campo e si gioca.
0: Giocano 17 partite in stagione più le coppe locali che vengono organizzate su un rettangolo d'erba letteralmente, e sono gli stessi calciatori soprattutto a occuparsi di tracciare le righe sul campo, di piantare le bandierine, coprire le buche scavate dai conigli, insomma.
1: Beh, poverini.
0: Quello che c'è da fare.
1: Sì, sì.
0: Fan tutto.
1: Tra l'altro queste squadre vengono fatte in estate dai due capitani che si incontrano in un pub locale, immagino che non ci sia molta gente su quest'isola di St. Mary, non ci siano molti locali, si incontrano là e fanno la squadra con quello che hanno, quindi macellai,
0: camerieri, marinai,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Il materiale umano che hanno a disposizione, romantico non per amore, romantico come sogno,
0: come idea.
1: Idea,
0: sembra
1: sì.
0: Un po' Scapoli contro ammogliati di Fantozzi, non so, mi ricorda un po' quella situazione
1: forse
0: lì.
1: Forse è così. Comprensione.

0: L'ultimo successo di Francesco Gabbani, la canzone di quest'estate, Summer Funk, e prima anche i Tiro Mancino con quella poesia in musica che è, per me è importante per accompagnarvi in questo mercoledì sera insieme. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Stavo pensando che una canzone bella come quella dei Tiro Mancino serve, no? Perché magari sei nel traffico, magari
1: fa riflettere più che altro, ha delle parole, un testo talmente bello, tra l'altro è un disco stupendo che è in continuo movimento, un disco che oramai ha più di 20 anni, però disco di un'attualità pazzesca quello dei Tiro Mancino. Se volete essere dei nostri, sapete che c'è il 331-995-0095, è il nostro numero di WhatsApp, e l'app. WhatsApp e poi l'app.
0: La nostra app da scaricare, ma anche il nostro sito radioitalia.it per essere sempre aggiornati sulle ultime della musica. Dicevo, se siete in macchina, fate il contrario di Elodie, non a fari spenti.
1: Eh no, eh. Il cuore.

0: mia gamba dondola.
1: Esattamente quello che mi succede seduta qua, perché non sono abbastanza alta per arrivare a toccare in terra.
2: Perché dalla sedia non tocchi
1: la
2: per terra.
1: La mia gamba dondola.
2: Lo sapeva Elodie, e infatti ti ha fotografato sì, in questa canzone.
3: '99,
4: non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Let's go! Da Make Your World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Make Your World Club. Regolamento su club.makeyourworld.it. Make Your World.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Quella di Raff è una delle cover che Laura Pausini ha inserito nel suo nuovo disco Io Canto 2, sarà di sicuro una delle canzoni che porterà sul palco nel suo nuovo tour che parte tra pochissimo, tra una manciata di giorni, il primo di ottobre.
1: Sì, è vero, e poi nell'intervista tu per tu della nostra redazione la Pausini ha parlato del video ufficiale della cover e ha raccontato che c'è una guest star, cioè sua figlia Paola.
0: Giusto.
1: Lei ha scoperto che la figlia sarebbe comparsa nel filmato però soltanto durante le riprese che si sono svolte a Toronto, Canada.
0: A Toronto. Sul nostro sito radioitalia.it trovate la video intervista a tu per tu in cui tra le altre cose Laura Pausini ha spiegato che mentre era sdraiata per terra in un parcheggio senza dirle nulla la figlia si è avvicinata e le ha dato una carezza, un gesto tenero d'affetto tra mamma e figlia.
1: Molto carino. Questa notizia, molte altre se volete le scoprite andando sul nostro sito radioitalia.it, ci sono un sacco di cose che riguardano i vostri artisti preferiti, la musica
0: fermo
1: italiana.
0: Adesso non riesco a stare fermo,
1: Colors,
0: non ce la faccio.
1: Rolling Stones.

0: La genesi del tuo colore, c'è Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo salutare la nostra Lidia Marie.
1: Lidia.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Hai capito? Il nostro Arco Magno.
0: Arco Magno era stasera. Io oggi conoscevo solo Carlo Magno.
1: Carlo Magno.
0: Non Arco
1: Magno. Vabbè.
0: Vado via anch'io.
1: No,
0: con Lidia,
1: no, no. Qualcuno, ma che trova qualcuno che ti inviti ad Arco Magno per vedere la bellezza
0: magari,
1: del posto. Scusa,
0: potrebbe
1: essere.
0: Mi piacerebbe molto.
1: Un'idea. Voi invece non andate via. Se avete bisogno di compagnia, noi ve la offriamo volentieri fino alle 21. Stiamo insieme proprio fino alle 9 di questa serata.
0: Tra poco arriva un po' le galline, mi sa.
1: Sì,
0: eh?
1: Tra poco vi salutiamo.
0: Intanto sono le 20.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il governo toglie il bollo per auto piccole e medie fino a 80 kWh. Meloni, cancelliamo una delle tasse più odiate. Prorogato ma ridimensionato il taglio delle accise. Voglio arrivare fino a fine legislatura, ribadisce la Premier. La legge elettorale è un passo avanti di cui beneficeranno tutti, ma resta il muro delle opposizioni. Rinviato il tavolo sul futuro dell'ex Ilva, si aspetta la sentenza della Corte di Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo, chiesta la sospensione dei licenziamenti. Euroscettici e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa, dice von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Poi annuncia che il Canada diverrà il primo membro associato. A Sky TG24 il commissario alla difesa Kubilius non esclude che la Russia possa attaccare un paese europeo. Nostro reportage sui caccia italiani nella base NATO in Lituania. Almeno 20 morti nel crollo di un palazzo a Gaza, sotto le macerie decine di bambini. Danneggiato dai raid israeliani, l'edificio era diventato un rifugio per

0: Europa League alle 21, Milan Benfica su Sky Sport, domani Juve contro il NEC. Il Bologna esonera Tedesco, in panchina arriva Palladino.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 554 Cagliaritana, rallentamenti presso l'incrocio Cagliari, strada statale 131, diramazione Carlo Felice, direzione incrocio Cagliari, strada statale 130, Iglesiente. Al confine tra l'Abruzzo e il Molise, sulla statale 650 Fondo Valle Trigno, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 7 alle 18 del 21 di settembre sull'incrocio Vasto Sud a 14 Bologna-Taranto. In Abruzzo, sulla statale 652 di Fondo Valle Sangro, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 7 alle 18 del 21 settembre sull'incrocio Val di Sangro a 14 Bologna-Taranto. Nelle Marche, sulla statale 630 Arceviese, corsia chiusa presso l'incrocio Vallone, direzione Senigallia, strada statale 16 Adriatica. Per incidente sulla statale 16 Adriatica in Puglia vi segnalo corsia chiusa sull'incrocio di Monopoli, strada statale 377 delle Grotte, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Sempre in Puglia vi segnalo incidente sulla statale 96 Barese sull'incrocio Bari a 14 Bologna-Taranto in direzione incrocio Bari. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ragazza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Fidati ancora di me, Alessandra Amoroso in questa serata insieme, ben ritrovati, buon mercoledì con noi due, buonasera da Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi.
2: Nino.
1: Siete su Radio Italia, solo musica italiana, in regia è appena arrivato il...
2: Paul Galline, tutti quanti, Blaster. Appassionatamente per la prossima oretta scarsa, oramai insomma fino alle 21.
1: Non polli, ma gatti protagonisti di questa storia curiosa, un po' particolare che arriva dall'Inghilterra.
2: Sì, a Londra, siamo lì precisamente e sono comparsi dei mini cartelloni pubblicitari pensati proprio per i gatti.
1: Fantastico.
2: L'idea è di questo brand britannico di cibo fresco per gatti che ha creato delle affissioni a misura di felino, pensate anche per essere utilizzate come tiragraffi, cioè loro possono andare
1: e
2: le unghie.
1: Allora, ci sono delle frasi che sono dirette veramente ai gatti, messaggi tipo ps, ps, vieni qua, oppure miagoli alle 3 di notte, fatti pagare, o torna a casa e sgrida il tuo umano. Non so per quale motivo abbiano messo questi cartelloni, visto che io di gatti in giro difficilmente ne vedo, non è che vanno
2: solo quelli randagi, quelli sì. Di proprietà evidentemente no, è raro. Il meccanismo però è curioso: il gatto graffia il cartello e ci si siede accanto, mentre il padrone che si avvicina può leggere il messaggio comparso proprio sopra i segni degli artigli.
1: Ah,
2: è un po' complicato
1: sotto.
2: È un po' una roba complicata, diciamo la verità.
1: Carina, però
2: l'iniziativa fa parte di un concorso che cerca il miagolino ufficiale del brand, perché sapete che i gatti hanno miagolii molto diversi,
1: certo,
2: tra loro, e mette in palio anche 10.000 sterline per il gatto vincitore,
1: per quello che verrà scelto come voce del, come miagolio del brand.
2: Posso fare 3 miau diversi?
1: Vai, prova.
2: Meow.
1: Ok,
2: meow.
1: Sì,
2: meow.
1: No, io sceglierai il primo.
2: Il primo?
1: Il primo è più catchy, quello.
2: Vabbè,
1: che si vende più.
2: Allora,
1: più
2: proviamo, faccio io, vediamo se vinciamo le 10.000 sterline.
1: Mi piace questa cosa, è la prima iniziativa di Miaorketing che ho mai sentito al mondo. È interessante. Cosa?

0: più di una canzone, un inno generazionale quello di Vasco Rossi, Liberi Liberi, appena ascoltata praticamente in versione integrale qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E dove se no? E invece vogliamo darvi un bel suggerimento per le vostre serate. Ci sei?
0: Ci
1: sei d'accordo?
0: Ci sono, sono molto d'accordo, perché ci sono più di 100 puntate in questa serie, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati.
1: Francesco Panella è tornato con la nuova stagione di Little Big Italy, per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo. Nuove città, nuove sfide, tanti italiani pronti a difendere il vero gusto della cucina di casa.
0: Da Manila a Taipei, da Barcellona a Seul, passando per Formentera, Strasburgo e Tokyo, Little Big Italy ogni lunedì in prima serata su 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
11: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
10: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia, solo musica italiana.
11: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
10: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
11: Francesca Leto
10: e Mauro Marino.
11: Radio Italia, solo musica italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
10: I BYD Music Awards suonano con...
12: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: Dove?

0: Nascerò
1: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Olle, con Negramaro prima un passo indietro, poi con Flamenco Paranoia, Samurai J per accompagnarvi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati, buon mercoledì. Vi va se facciamo un piccolo test?
1: Dai, facciamo.
0: Allora, se avete la possibilità, non se state guidando, ma se avete le mani libere, provate a prendere il vostro telefonino, il vostro cellulare, guardate nella galleria delle foto e guardate quanti screenshot avete salvato.
1: Sì, sappiamo tutti, no? Cosa sono gli screenshot? Fare la foto a una schermata, qualunque cosa che ci appare direttamente dal nostro telefono. E le gallerie dei nostri telefoni, guardate un po', vi diamo un po' di tempo, custodiscono tantissima, centinaia di screenshot.
0: Sì, sì, in alcuni casi veramente sì.
1: Sì, perché magari io stessa vedo su di me, li faccio per idee viaggio, oppure per dei prodotti, per dei regali. Poi però restano lì, dimenticati.
0: C'è una definizione psicologica di questo fenomeno, si chiama offloading cognitivo, cioè l'uso di supporti esterni per, diciamo, alleggerire un po' il carico della nostra memoria, no? Ti vuoi ricordare una cosa, ma non vuoi fare lo sforzo di ricordartela col cervello, te la ricordi con lo smartphone.
1: Il problema è che ti dimentichi pure di averla fotografata, di aver fatto lo screenshot, quindi queste foto piene di spunti finiscono per essere dimenticati, intasando la memoria dei nostri dispositivi. Io un modo, non so se...
0: Qual è?
1: Degli album, qua metto regali, possibili regali, e ci metto dentro tutte le fotine. Sì, anche con i locali lo faccio, ma lo sai.
0: E poi ti ricordi di aver fatto
1: lo
0: screenshot?
1: Quando mi serve che devo comprare un regalo, non ho idee, vado nell'album regali dove ho già messo delle cose.
0: No, è una cosa più furba di quello che pensavo. In
1: effetti. No, è così. Cioè, non mi ricordo cosa c'è dentro, ma
0: però
1: mi ricordo...
0: sai che c'hai quella cosa lì con un po' di spunti dentro.
1: Sì.
0: Questa è una cosa intelligente.
1: Come per i locali, vedo un locale che mi piace su Instagram, lo salvo, lo vado a mettere nella cartella locali Milano, poi ce n'è tantissimi poi a Milano. Quando ho bisogno di un posto nuovo
0: vai là, spulci e cerchi quello che vuoi vedere. Sai che brava, non ci avevo pensato a questa cosa, però effettivamente...
1: Non so perché lo faccio io.
0: Vabbè, che modestia.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica alla città di Milano, la sua città natale, appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
2: 20:43 vuol dire ancora una manciata di minuti, più o meno più di un quarto d'ora per stare insieme in questo mercoledì sera.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi e regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru,

0: scelto Lazzigno per accompagnarlo in questa versione tutta nuova di Perdono Tiziano Ferro. Insieme a Lazza l'abbiamo ritrovato proprio qua su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 20:53, qualche minuto ancora con Daniela ed Emiliano. Giusto il tempo per parlare di un ragazzo molto bravo,
1: sì,
0: che è andato molto bene quest'estate. Si chiama Cioffi.
1: Sì, lui sta vivendo in questo momento dei giorni frenetici per il suo lavoro, per la musica, perché in poco tempo si è spostato tra Milano, la città in cui abita, e Roma. Sui social ha scherzato dicendo che è il dono dell'ubiquità, ovvero riesce a trovarsi in più luoghi nello stesso giorno. Diciamo che
0: sono i biglietti del treno.
1: Aiutano anche le ferrovie italiane.
0: Sì, spesso e volentieri servono, sì. Effettivamente.
1: Nel frattempo il calendario dei suoi concerti estivi è quasi alla fine, all'appello manca solo l'appuntamento nella sua città, cioè vicino Lecce, Galatina.
0: Galatina, dove
1: bellissimo.
0: Molto bello, lui è nato nel 1999 se non sbaglio.
1: Andrea, giovane, giovane.
0: Andrea Cioffi, lì ci saranno un sacco di suoi parenti, immagino, un po' di amici, un po' di gente che l'ha visto crescere, che vorrà festeggiare con lui la sua musica e il successo tutto meritato di quest'estate, anche grazie a questa che si chiama Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ma dite quello che volete, Marmellata 25 una delle, resterà per sempre una delle più belle di Cesare Cremonini. Dai, l'udienza è tolta.
1: Basta, ho deciso da tenere la cappelletta. Basta così, ce la dobbiamo accollare.
0: Basta.
1: E ce la colliamo pure domani, perché per stasera finiamo qua.
0: Ma come si permette?
1: Ma torniamo fra le 18 e le 21 di domani, giovedì. Giovedì 17, voglio dire.
0: Punto, mica venerdì, giovedì.
1: Ah, beh. Sempre così.
0: Grazie Pollo, Galline, Pollaio.
1: Pollo perplesso.
0: Pollo perplesso perché anche io giovedì 17.
1: È sempre una data un po' così, no? Per noi scaramantici.
0: Ma vabbè.
1: Sempre una data un po' così.
0: Vabbè. E lo scaramantico Emiliano Nino Picardi, io semplicemente Daniela Cappelletti, non riesco neanche a dire il mio nome. Domani alle 18 siamo con voi.
1: Vi aspettiamo. Intanto buona serata, sono le 21 e 2 minuti.
0: Ciao.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumi, trasferta,
4: montagne, mari e
6: bellissimo fuori zona.
4: Hanno aperto più di 1400 porte.
7: Wow.
4: Dato spazio,
8: un castello,
4: ai sogni pazzi.
9: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
10: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista, i nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
17: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni. Lasciare

0: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
5: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
4: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
5: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
4: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
5: Francesca Leto.
4: E Mauro Marino.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.

0: pesto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un

0: Weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il governo toglie il bollo per auto piccole e medie fino a 80 kW. Meloni, cancelliamo una delle tasse più odiate. Prorogato ma ridimensionato il taglio delle accise. Voglio arrivare fino a fine legislatura, ribadisce la Premier. La legge elettorale è un passo avanti di cui beneficeranno tutti. Resta il muro delle opposizioni. Rinviato il tavolo sul futuro dell'ex Ilva, si aspetta la sentenza della Corte di Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo, chiesta la sospensione dei licenziamenti. Euroscettici e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa, dice von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, poi annuncia che il Canada diverrà il primo membro associato. A Sky TG24 il commissario alla difesa Kubilius: non escludo che la Russia possa attaccare un paese europeo. Nostro reportage sui cacci italiani nella base NATO in Lituania. Almeno 20 morti nel crollo di un palazzo a Gaza, sotto le macerie decine di bambini. Danneggiato dai raid israeliani, l'edificio era diventato un rifugio per sfollati. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazione a fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e Repubblica d'Irlanda, per i nostri abbonati anche tutta la Nation League. Parte stasera la nuova stagione di Europa League, in campo Milan-Benfica, su Sky Sport domani Juventus contro il NEC, il Bologna esonera Tedesco, in panchina arriva Palladino.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no?

0: Dove e quando?
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: bravi.
1: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì, giovedì 17 settembre 2026. Sigfrido, ti sgrido. A 4 giorni di tempo per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione inviata dalla RAI per la vicenda dei rapporti col Walter Lavitola, che può portare all'apertura di un procedimento disciplinare. L'invio della lettera sarebbe avvenuto a seguito della relazione del comitato etico, dalla quale, secondo l'azienda, emergerebbero profili rilevanti dal punto di vista disciplinare relativi alla condotta personale del giornalista di Report, che avrebbe violato le norme interne. A Roma è individuato il cecchino che sparava piombini. A Milano un rabbino aggredito alla fermata del bus, dura condanna da parte della comunità ebraica. Ergastolo a Davide Fontana all'appello Ter, era accusato dell'omicidio ed era fatta a pezzi la sua ex, la Carol Maltesi. La Casa Bianca giudica infelice la scelta dell'aumento dei tassi dopo 3 anni da parte della Fed, la banca centrale americana. E restando negli USA, il Dipartimento di Giustizia denuncia una rete di 007 russi, pianifica attacchi e omicidi mirati anche contro paesi amici dell'Ucraina. A Ravenna la procura dispone perquisizioni per oltre 20 medici in una indagine su falsi certificati per evitare il CPR ai migranti irregolari. Le indagini comunque sono destinate ad allargarsi. Via il bollo alle auto piccole e medie e alle moto. Lo ha deciso la Meloni. Cancelliamo la tassa più odiata dagli italiani. Da loro patrimoniali, riferita alla sinistra, noi tagliamo. E c'è anche il taglio delle accise sul gasolio, ancora una volta, stavolta fino al 5 ottobre. Il Consiglio dei Ministri ha fatto la proroga di uno sconto con un decalage. Aggiunge il vice ministro Leo, a ottobre nuovo codice tributario, useremo l'intelligenza artificiale rispettando le regole. Per tutte queste decisioni del governo c'è lo scetticismo delle opposizioni. 10 anni fa moriva Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica, uomo delle istituzioni prima di tutto. Aggiornato il tavolo ex Silva, no al decreto legge al Consiglio dei Ministri, in attesa dell'udienza del 20 ottobre. Le imprese dell'indotto stoppa i licenziamenti. Intanto frena il carrello della spesa, ma aumenta l'inflazione. Su base annua siamo a più 3,3% e su mese a più 0,5%. A gongolare sono soprattutto quei risparmiatori che hanno investito in titoli variabili, dunque la cedola è destinata a salire. Una falsa guida abusa di un 17enne a Pompei, arrestato un custode degli scavi. Roggero, poteva essere meno impulsivo, il gioielliere chiede di differire la pena. Carte false dunque per i migranti, altri provvedimenti riguardano la von der Leyen che dice vogliono frantumare l'Unione Europea, russi e ultranazionalisti lottiamo, il Canada sarà membro associato all'Unione Europea. Trump chiuda in Iran o vada al Congresso, alla Camera lo hanno deciso con 240 voti e 7 da parte anche dei repubblicani. Dice la Elisabetta Gregoraci. Mi rivolgo a mio figlio Nathan Falco e gli dico: Falco, per ogni scelta che farai, io starò al tuo fianco.

0: amico. Falco, hai capito che mamma hai? Tosta! Lo sport alla pallavolo, i campionati europei maschili, l'Italia è a redderazione. Ci sono gli ottavi, oggi caccia al primo posto con la Slovenia. E per il calcio, le partite di Europa League, il Milan cade in casa 0-2 sconfitto dal Benfica a San Siro. La partita dunque è quella di ieri, mentre oggi scende in campo la Juventus contro il NEC Nijmegen. E intanto c'è un cambio di panchina al Bologna, via Tedesco arriva Palladino. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fuoco d'artificio.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ciao, sono Blanco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, un bacione.

0: fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, io sono Nek ed è un piacere essere in vostra compagnia. Ciao!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: importante.
1: Ciao, sono Gali e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.